0: passeremo. Giochiamo, dai.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

pelle, carta bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano più.

0: io sono pronto.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcun

0: Ciao Snolli, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sempre

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Ciao a tutti, sono Mr. Rain, mando un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo scavventura è sentimentale, nati in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: Ridatroni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A. Life

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: fare una doccia e indossare abiti puliti, sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone, compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
1: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
10: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
11: Io.
10: E la multa dell'altro giorno?
11: Io.
10: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
11: Io.
10: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
11: Io.
12: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
13: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
15: Ci sta.
14: Su una grande nave.
15: Ci sta.
14: A un prezzo piccolo.
15: Ci sta anche quello.
16: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy. E naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Sempre al tuo fianco.
10: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
1: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
1: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
1: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
3: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Allora, ci siete?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse...

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mediaworld.it. Mediaworld.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti

0: funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buona domenica da Alberto Alfano. Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini ed aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Let's go! Domani i World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Media World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mediaworld.it. Media World.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Ditemi che non sto sognando.
11: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia!
12: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
13: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Perché per stare bene

0: Ditemi che non sto sognando.
1: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia! Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
1: Io.
0: E la multa dell'altro giorno?
1: Io.
0: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
1: Io.
0: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
1: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
2: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
16: Quanti anni hai?
15: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
17: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su Live Nation.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, carreggiata chiusa per fondo stradale dissestato dopo lo svincolo di Lamezia Terme e prima dello svincolo di Pizzo Calabro. In Basilicata, statale 18 Tirrena Inferiore, c'è corsia chiusa per frana dopo l'incrocio Maratea e prima dell'incrocio ponte sul Castrocucco, strada statale 585. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo Martignano e prima dell'incrocio di Corigliano, statale 664 Mediana del Salento, direzione Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. In Toscana, sulla statale 2 via Cassia, corsia chiusa dopo l'incrocio di Abbadia San Salvatore e prima dell'incrocio La Bisarca, strada statale 478 di Sarteano. In Sardegna, sulla statale 554 Cagliaritana, vi segnalo incidente sull'incrocio Monserrato, strada statale 387 del Gerrei, direzione Lungomare di Cagliari. In Puglia, sulla statale 96 Barese, traffico rallentato presso l'incrocio stazione di Mellitto, direzione incrocio Bari. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: €800, €800 e ancora €800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare.

0: sarà la qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
0: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Let's go! Da Mike World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mike World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MikeWorld.it. Mike World.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
6: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
7: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
12: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
13: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
14: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
15: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

Vasco Rossi, io no, eccolo qui Vasco, ieri sera sapete che ha debuttato a Rimini, tra l'altro noi c'eravamo, c'era anche la nostra redazione, quindi nel corso della mattinata poi vi racconteremo tutto di questo nuovo concerto di Vasco. Intanto buongiorno, buona domenica e ben ritrovati su Radio Italia, solo musica italiana. Fatico un po' a dire buona domenica perché potrebbe essere anche un sabato, no? Visto, considerato che domani mi sa che pochi andranno al lavoro, va bene. Ma noi ci siamo in diretta con voi, come sempre sono Fiorella, ci prepariamo un 3 ore belle, piene, anzi ho un regalino per voi subito, sono all'inizio della prima ora, quindi buona domenica, vi do subito l'ora esatta e poi vi invito ad ascoltare l'informazione, l'oroscopo e poi torno quindi a Radio Italia, solo musica italiana, manca, siamo in anticipo, manca quasi un minuto, dai, alle ore 9.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Iran, secondo il New York Times, Trump ha inviato a Teheran una nuova proposta di accordo, sarebbe molto più restrittivo, e Pasdaran annunciano abbattuto drone Predator statunitense. Il presidente americano torna ad attaccare il Papa, Teheran non può avere un'arma nucleare, l'appello del pontefice, basta, bombe e pianti, ognuno faccia la sua parte. In Libano il premier lancia l'allarme su una pericolosa escalation nel sud, razzi di Hezbollah contro il nord di Israele, l'IDF continua ad avanzare in profondità. Raid ucraini sui depositi di carburante, Mosca accusa colpita la centrale di Zaporizhia, ma Zelensky nega, per il ministro Crosetto difficile l'ingresso di Kiev in Europa. Bimba morta a Bordighera, arrestato anche il compagno della madre, il jeep, violenze abominevoli, la piccola era morta a febbraio, nelle chat, le prove dei maltrattamenti. Folla a Genova e Padova per i funerali dei sub morti alle Maldive, da Mattarella onorificenza al merito ai tre sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi. La Champions League resta a Parigi, storico bis del PSG che batte l'Arsenal ai rigori di Budapest in Francia, fermate 400 persone per gli scontri durante i festeggiamenti. MotoGP, Fernandez vince la sprint al Mugello, alle 14 su Sky la gara, Bezzecchi in pole, tennis, Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi del Roland Garros.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti e una buona domenica. Oggi siamo all'ultimo giorno di maggio, il 31 2026, ed è la Santa Trinità. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle per questa domenica. Ariete. Se qualcuno di voi sta cercando di liberarsi da un rapporto sentimentale ormai privo di senso, questo è il momento giusto per passare all'azione. I pianeti vi aiutano a fare piazza pulita di tutto ciò che nella vostra vita rappresenta un freno, una palla al piede. Toro. Conoscerete alcune persone che entreranno a far parte della vostra abituale cerchia di frequentazioni. Vagliate bene ogni proposta e ogni occasione riguardante il tempo libero e non ve ne pentirete. Favorite l'armonia di coppia. Gemelli, il vostro rapporto sentimentale non riesce a superare un momento di crisi. Sembra quasi che manchi da entrambe le parti la ferma intenzione di sbloccare questa situazione. Non scoraggiatevi, ma cercate di fare chiarezza con obiettività. Cancro, in ambito privato un colpo di fulmine attenderà al varco alcuni di voi. Potrebbe trattarsi di una persona già presente nel vostro giro di amicizie che di colpo vi apparirà sotto una luce diversa. Passerete la serata in compagnia della vostra famiglia. Leone. Non c'è difficoltà che tenga di fronte al vostro entusiasmo, alla vostra fantasia, al vostro desiderio di impegnarvi. Si annuncia una splendida serata per le coppie felici. Se siete invece single, qualcuno meriterà la vostra attenzione. Vergine. Per migliorare la vostra condizione avrete il coraggio di osare, utilizzando intelligenza e spirito pratico. In amore ci sarà una perfetta intesa, rifioriranno i rapporti esistenti e nasceranno nuove storie per i cuori solitari. Bilancia, domenica insidiosa per l'amore. Non date nulla per scontato, prestate attenzione al minimo segnale di tensione nella vita di coppia. Potrete così agire prontamente per stroncare sul nascere alcuni conflitti con la persona che amate. Scorpione. La maggior parte di voi trascorrerà una domenica serena, una persona cara vi introdurrà

Rai in compagnie simpatiche e originali. Finalmente vi confronterete con persone alla vostra altezza. Nel campo sentimentale sarete affascinanti e farete incontri speciali. Sagittario, potreste giudicare incomprensibili certi atteggiamenti del partner. La realtà è che in questo periodo è messo sotto esame dalla sua famiglia e l'oggetto del problema siete proprio voi, se gli volete bene. Non avete da temere, quindi potete parlare apertamente. Cancro. Vi attende una giornata sicuramente fortunata e singolare che richiamerà tutte le vostre energie e la vostra attenzione. La conversazione con il partner sarà interessante e vivace e vi stimolerà ad essere maggiormente creativi. Acquario. Evitate la routine, aderite ad un invito e cercate di non cadere nella monotonia, soprattutto in quella di coppia. Occhi aperti e niente fretta, prestate attenzione ai minimi dettagli e non siate superficiali nelle scelte che dovrete affrontare in questa giornata festiva. Pesci, non sprecate tutte le vostre energie fin dall'inizio della giornata, ma conservatene una parte per la sera, perché il partner vi ha preparato una dolce sorpresa. La dialettica e il senso dell'umorismo vi faranno fare bella figura anche di fronte a chi è più preparato di voi. Bene, abbiamo terminato il nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!

Gianna Nannini con i Maschi. Stavamo dicendo io e Ambro che in regia, ciao buongiorno, che non ci sono più brani così lunghi, perché dura quasi 6 minuti 5 minuti e 58. Adesso la durata è molto più breve, 2 minuti e 50, 2 minuti e 45. Invece insomma, una volta, vabbè, maestro Claudio Baglioni e anche Antonello Venditti, cioè canzoni veramente molto lunghe. Invece adesso una canzone di una volta sono 2 di adesso. Va bene, dopo questa considerazione vi auguro ancora una buona giornata, insomma una buona domenica, per questo che è l'ultimo giorno del mese di maggio. Ci saluta anche il mese di maggio, sono le 9:13 e lo sapete, insomma siete con Radio Italia, solo musica italiana, e io sono Fiorella. E qui è una bella mattinata, devo dire, anche oggi bella, c'è il sole, anche se ci stiamo aspettando un cambio, ma proprio cambio di temperatura, dovrebbe arrivare purtroppo brutto tempo, e mi dispiace insomma per tutti gli amici che sono in giro per questo ponte. Salutiamo subito Matilde, Erika e Marco che sono in direzione Marina di Massa, e quindi buon viaggio a voi cari ragazzi. Tra l'altro questa mattina, fra le altre, fra tante notizie, parleremo anche dei benefici del mare, perché il mare fa stare meglio, ma anche solo così guardarlo per un tot di minuti ci sentiamo meglio, dice, e chi non va al mare, beh, vabbè, si può risolvere in un altro modo. Ok, allora il numero è 331 995 0095, e adesso stiamo per ascoltare Saif, e tra l'altro vi devo dire che questo brano è il brano più trasmesso in radio della settimana, quindi secondo posto al Festival di Sanremo, e continua questo

0: Vabbè, lui dice ho fatto una canzonetta, ma però dobbiamo dire è una canzonetta che funziona, no? Assolutamente. Allora, voglio dire a questi amici che mi hanno scritto, noi siamo in viaggio per Roma per un provino per la RAI. Allora, innanzitutto ve lo dico sempre, insomma, magari scrivete anche il vostro nome, però sono veramente curiosa, cioè cosa fate, un provino per un quiz? Poi fanno i provini di domenica? No, magari domani che è lunedì. Siamo curiosi, vogliamo saperlo, quindi scrivete ancora, mi raccomando. E poi ci sono gli sportivi. Buongiorno, potete fare in bocca al lupo ai miei nipoti. Mirko ha una partita di calcio importante e Gabriele gara importante pallamano. Tutto oggi, nonno Mario, ma tu come fai a seguire tutti e due? Devi fare una scelta, immagino. Va bene, abbiamo iniziato così con la nostra musica, con i vostri saluti, e quindi rimanete su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
10: Allora, ci siete?
11: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

Blanco e Lisa con Ricordi alle 9:28 minuti su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo questa coppietta che festeggia il primo anno insieme, si chiamano Raffaele ed Elena, stanno andando a Rimini. Aspetta che devo fare anche una sorpresa, vorrei fare una sorpresa a mio marito. Siamo in viaggio, vi stiamo ascoltando. Luigi, tu stai guidando, a fianco a te c'è Luana, tua moglie, e lei ha scritto, guarda che ti ha fatto questa sorpresa per dirti che ti ama tantissimo. Io adoro fare queste cose e ve lo dico. Saluto anche Greta da Morena di Piave, che ha scritto una cosa molto carina: rendete sempre le giornate più vive. Ci proviamo, cara. Allora, adesso abbiamo un regalino per voi, perché Negramaro, con una storia semplice live 2026, con una storia ancora semplice live 2026, porteranno la loro musica nei principali festival italiani, proprio per tutta l'estate. E questo tour è stato pensato con un grande abbraccio collettivo, un regalo ai fan che in questi 20 anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, da Mentre tutto scorre ai brani più recenti di Free Love. Allora, la prima data sarà il 12 giugno a Campobasso e poi loro gireranno tutta l'Italia. Il tour si chiuderà a Verona all'Arena il 20 settembre. Ma visto che noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo radio ufficiale di una storia ancora semplice live 2026, oggi vi regaliamo 2 biglietti per il concerto del 4 luglio al Flowers Festival di Collegno, quindi Torino. Però non dovete scrivere al nostro numero per questi biglietti, ma dovete andare semplicemente sul nostro sito. Quindi andate adesso sul nostro sito radioitalia.it e dovete giocare per avere questi biglietti per il concerto del 4 luglio, quindi a Collegno, provincia di Torino, una delle tante date del tour dei Negramaro. Va bene, detto questo, beh, loro ci sono già in sottofondo e li ascoltiamo con Fino all'imbrunire.

Marasatei e Riconigiotti con Sabato Sera, quindi insomma questa nuova canzone l'hanno diciamo firmata insieme, racconta il lato vulnerabile delle nostre

attive. Lei ha spiegato che la canzone nasce dai viaggi in macchina di notte, che beh, io adoro viaggiare di notte in macchina, anche perché poi dormo, cioè se no non guido io. Comunque racconta la storia di due persone che continuano a cercarsi tra le strade di Roma, e Mara ha scelto personalmente Enrico per cantare questa canzone, definendolo una delle penne più sensibili del panorama musicale italiano, e Nigiotti si è detto molto soddisfatto del risultato. È un pezzo che mi ha subito colpito, ho cercato di entrarci in modo sincero portando anche la mia chitarra, quindi la chitarra che avete sentito era lui che la stava suonando. Sommersi da messaggi questa mattina, che bello, però sono quasi tutti amici che stanno viaggiando, ve lo dico, amici a casa per cortesia, cioè ci siete anche voi, voglio capire cosa state facendo, no? C'è chi sta andando a Savona a prendere la nave e saluta l'autista che si chiama Umberto, va bene, c'è chi è incolonnato in questo momento, siamo incolonnati in autostrada per andare da Varese in Puglia, ma felici perché andremo alla cresima della nostra figlioccia che si chiama Eva. Io continuo a leggere i vostri messaggi e intanto ascoltiamo questa bella canzone.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Marrakesh e Calcutta insieme con Laura Donorem. C'è chi sta andando a fare il volo dell'angelo, mamma mia, che cosa emozionante. Si chiamano Leonardo, Luna, Lorenzo e Laura, stanno andando a Stresa. Oh ragazzi, è un'esperienza veramente incredibile. E invece Raffaella ed Elia sono in viaggio per Vasto ad aprire la loro casetta, cioè a prepararla per le vacanze che stanno per arrivare. Eh sì, stanno per arrivare. Intanto sono le 9:41 minuti e ben ritrovati su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta

0: frutta e verdura di Lidl. Vale davvero, eh?
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Ditemi che non sto sognando.
7: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
8: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

c'è chi sta sto stirando accumulo della settimana, dice da Brescia a Maddalena, e poi c'è chi sta lavorando come Paolo e Tina, che stanno lavorando nella lavanderia della casa di riposo a Corsico. Tanti però in viaggio, primo giorno di mare, scrive chi? Silvia, dalla provincia di Viterbo, che sta viaggiando con i suoi bambini. Ma a proposito di mare, vi devo dire che c'è un motivo scientifico se il mare ci fa stare meglio. Gli studiosi lo definiscono come blue mind, cioè uno stato mentale meditativo che si attiva automaticamente quando siamo vicini, beh, non solo al mare, sapete, ma all'acqua, proprio al lago, un fiume e anche una fontana. In questo stato il cortisolo, sapete che è l'ormone dello stress, cala, quindi il battito cardiaco rallenta, la dopamina o serotonina aumentano, il sistema nervoso smette di essere in modalità allerta e torna in equilibrio. Tutto questo solo guardando l'acqua, capite? E basta, per stare meglio bastano solo 20 minuti, ma non serve meditare, basta stare lì e guardare l'acqua che si muove per sentirsi bene in un attimo, 20 minuti. Tra l'altro uno dice, vabbè, ma se io non posso andare al mare, non vedo il lago, cosa devo fare? Allora, questo blue mind, secondo gli scienziati, si attiverebbe anche con l'acqua virtuale. Guardare le foto, dei video del mare attiva gli stessi percorsi dell'acqua reale. Oddio, ci possiamo provare, però secondo me non è proprio la stessa cosa, cioè adesso ci mettiamo un video e vediamo le onde del mare, sentiamo il rumore, ma non è proprio come essere lì. Però gli scienziati dicono che funziona ugualmente, quindi ecco, sapete oggi che cosa dovete fare se avete nostalgia dell'acqua. Ok, intanto noi continuiamo la nostra mattinata perché insomma siamo ancora vicini, non siamo, voglio dire, vicini alla fine di questo incontro, stiamo per chiudere solo la prima ora e adesso abbiamo una botta così di energia perché abbiamo la nuova J-Ax, eccolo qua. Allora, alcuni versi di questa canzone sono stati ispirati tra l'altro dal traffico milanese. Un esempio dice: a volte anch'io vorrei sparare sugli altri, sì, ma con il tranquillante. La canzone è Ippi Yayo, però anche no.

L'anno che verrà, la voce di Lucio Dalla a proposito dei benefici del mare. Ci scrivete: visto che stiamo andando a Perugia e lì mi sa che il mare non c'è, però mangeremo cioccolata sperando che ci faccia lo stesso effetto, soprattutto a Olivetto. Ma secondo me sì, guarda, secondo me, cioè, anche la cioccolata dà degli effetti veramente importanti, senza esagerare però, Allora sentiamo un po' com'è il tempo per questa domenica in Italia, quindi diamo la linea al nostro Alberto Alfano e a Radio Italia.

0: Solo musica italiana, sono le 10 e un minuto.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Ora che non ho più te, la voce di Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana, 10 minuti. Come va la vostra domenica? Buongiorno, magari siete arrivati da poco, ci state ascoltando da poco, quindi vi auguriamo ancora una buona domenica. Io sono Fiorella, in regia c'è il nostro Ambro, il chiacchierone del gruppo, però noi ci facciamo delle chiacchierate tra una canzone e l'altra. Va bene, allora abbiamo parlato nell'ora precedente dei benefici del mare e infatti voi me lo confermate. Secondo giorno di mare, confermo, il mare rende l'umore migliore, scrive Ivano da Agropoli. Ci sono degli amici che ci stanno seguendo dal Portogallo, sono in viaggio per Lisbona e raccontano che hanno passato 3 giorni a Nazaré, dove il mare era inquietante, ma in che senso? Cioè un po' agitato forse, ma le lunghe spiagge vuote ti davano senso di libertà, l'odore del sale era forte nell'aria. Mamma mia, Gabri e Gian, cioè, mi sembra di essere lì, proprio un quadro assolutamente perfetto. E poi insomma ci sono altri che sono via.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Ligabue, cosa vuoi che sia? Allora, ci sono, beh, c'è un'amica che ci sta ascoltando da Roma, racconta che è arrivata a Roma dalla Grecia e vuole ascoltare Olly. Guarda che Olly passa sempre, quindi potrai ascoltarlo senz'altro fra pochissimo. E Vittoria invece ci racconta che ieri è andata al Mare Arcione, che era bellissima. Antonietta ci manda un saluto dal mare di Capo d'Orlando, che è veramente stupendo. Però adesso vi devo raccontare una cosa, anzi vi annuncio che fra poco parleremo del prossimo Festival di Sanremo, perché pare che ci siano delle novità molto molto importanti. Quindi vi aspetto, perché vorrei sapere poi anche il vostro parere, ok? Quindi qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
3: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour.

0: World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Brescia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Questa è la nuova proposta di Eddie Brock, intitolato Bel Venerdì. Allora adesso parliamo del Festival di Sanremo, ma Stefano De Martino l'aveva detto, insomma, che sarà un festival nuovo. Voi sapete che chi vince il Festival di Sanremo va di diritto all'Eurovision Song Contest, e allora, stando ad Agospia, non è detto che il vincitore del prossimo festival vada all'Eurovision, perché il rappresentante italiano potrebbe essere scelto durante la quarta serata di Sanremo. Allora, in genere la quarta serata, secondo me, è una delle più belle, è quella dedicata alle cover, no? Invece la serata delle cover e dei duetti potrebbe essere trasformata in una Eurovision Night, e vi spiego che cosa succede. Quindi gli artisti canterebbero la loro canzone, però diciamo riproporrebbero i loro brani con una coreografia, una scenografia studiata ad hoc per l'Eurovision. Sapete che lì, insomma, a volte conta forse a volte di più, insomma, la scenografia che il pezzo, e quindi hanno deciso di fare qualche cosa per scegliere proprio quella sera che ha diritto, chi potrebbe andare all'Eurovision. In questo caso ci sarebbero due vincitori, il vincitore del festival e il vincitore di questa serata dedicata all'Eurovision. Questo cambiamento sarebbe stato richiesto da una grande parte della discografia italiana, però devo dire che, insomma, qualcuno non piace, qualcuno è convinto che il meccanismo attuale funzioni e abbiamo portato risultati positivi. Quindi questa cosa io la voglio chiedere a voi, cioè, cosa ne pensate? Allora, che il vincitore, secondo me, io dico il mio pensiero, che il vincitore del festival non debba andare di diritto all'Eurovision, ma ci può anche stare, no? Magari c'è un'altra canzone che è più ideale, no? Cioè è meglio da portare in quella manifestazione. Che non ci sia più la serata delle cover, però una serata diversa, questo devo dire mi dispiace un po'. Però voglio sapere adesso i vostri pareri, vi aspetto con i vostri messaggi al numero 331 995 0095. Intanto noi andiamo al cinema.
1: Radio Italia sulla musica italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: 13 Pietro con L'uomo che cade, il brano che ha portato all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Di questo stiamo parlando, insomma, perché ci sono dei possibili cambiamenti. Ho chiesto dei pareri ai nostri ascoltatori, tutti sono d'accordo nel volere la serata delle cover. Le cover non possono essere tolte, non ci togliete la serata delle cover, scrive Daniela. Marco De Rapallo dice no, non sono d'accordo con le cover, era una serata magnifica, ricca di ricordi. Scrivete va benissimo come ora. E ad esempio invece Francesco e Matteo dice no, per noi è giusto portare dei cambiamenti per rendere più energico il festival, siamo in viaggio, ci tenete compagnia, quindi buon viaggio cari ragazzi. E invece Anna secondo me ha scritto un regolamento perfetto. Io spero che Stefano Di Martino ci stia ascoltando in questo momento, perché lei dice sono d'accordo in parte con questa proposta. Il vincitore della canzone italiana spesso non va bene come proposta per l'Eurovision, e qui siamo tutti d'accordo. Non sono d'accordo invece per eliminare la serata dei cover, quindi possiamo presentare tutti i cantanti la prima e la seconda serata, utilizzare la serata del giovedì per le cover e poi il venerdì si risentono tutte le canzoni in chiave Eurovision, il sabato poi ci sarà il vincitore. Guarda, io trovo il regolamento perfetto, così cioè, non togliamo niente, rimane la serata delle cover, c'è questa innovazione e poi insomma andrà all'Eurovision chi in effetti se lo merita, un brano diciamo proprio che può andare in competizione con tutte le altre canzoni europee. Bene, grazie per i vostri consigli, io ritorno fra pochissimo.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Ma perché lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Perché non lo fai?
14: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi nel tempo che rallenta. La ricordi. Un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

light it up, light it up, light it up. I want everyone in the

Questa è la nuova canzone. No, non me l'aspettavo, non l'avevo mai sentita che finisce proprio così le vibrazioni. Quindi nuova canzone intitolata Ambiguità, è uscita proprio venerdì, è stato scritto da Francesco Sarcina, è un inno all'amore libero, al rispetto dell'identità di ogni persona. Tra l'altro nei giorni scorsi ha annunciato anche le nuove date delle vibrazioni, hanno annunciato le nuove date del Summer Tour 2026, sono già disponibili anche sul nostro sito, quindi radioitalia.it. Il prossimo appuntamento, ve lo voglio dire, live è fissato per martedì prossimo, il 2 giugno, a Gravina di Puglia, quindi in provincia di Bari. Intanto sono le 10:50. Per tutti quelli che magari non stanno andando a Riccione ma sono al mare, questa canzone ci sta. Dei giornalisti.

Giorgia con Corpi Celesti. Adesso, cari amici, parliamo di gelati. Tra l'altro il gelato più buono del mondo si mangia in Spagna, ma è di un italiano. Vi spiego, lui si chiama Carlo, è un chimico veneziano che 15 anni fa insieme alla moglie ha aperto in Spagna una gelateria e adesso ha trionfato all'evento Gelato Festival World Ranking 2026 con il gusto di gelato più buono al mondo, di cui ha detto di aver trovato la formula. Sapete come si chiama? Allora, si chiama Sherry Misu, è un nome un po' strano, però nasce, diciamo, tra l'incontro del tiramisù e i vini dell'Andalusia. Carlo ha raccontato che per lui il gelato resta un piacere, ma che dietro c'è molto più studio e preparazione di quanto si possa pensare. Quindi complimenti a Carlo. Però Carlo, sei italiano, non lo so, una gelateria anche in Italia per assaggiare questo Sherry Misu, visto e considerato che è il gelato più buono al mondo, insomma, magari ce l'aspettiamo anche, siamo veramente tanto curiosi. Dobbiamo fare gli auguri, buon compleanno ad Agostina, a Agustina, per il suo primo compleanno da mamma, quindi ha scritto Rosa da Saronno, e quindi tanti auguri. Va bene, ma adesso c'è Fred De Palma, Allora si balla con passione.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Iran, secondo il New York Times, Trump ha inviato a Teheran una nuova proposta di accordo, sarebbe molto più restrittivo. I Pasdaran intanto annunciano abbattuto il drone Predator statunitense. Il presidente americano torna ad attaccare il Papa, Teheran non può avere un'arma nucleare. L'appello del pontefice, basta bombe e pianti, ognuno faccia la sua parte. In Libano prosegue l'escalation, Israele, residenti a sud del fiume Zarani lasciano le case, le truppe hanno conquistato il castello di Beaufort e piantato la bandiera. Raid ucraini su depositi di carburante, Mosca accusa colpita la centrale di Zaporizhia, ma Zelensky nega. Per il ministro Crosetto difficile l'ingresso di Kiev in Europa. Bimba morta a Bordighera, arrestato anche il compagno della madre. Il jeep, violenze abominevoli, la piccola era morta a febbraio, nelle chat le prove dei maltrattamenti. La Champions League resta a Parigi, storico bis della PSG che batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. In Francia fermate 400 persone per scontri durante i festeggiamenti. MotoGP, Fernandez vince lo sprint al Mugello, alle 14 su Sky la gara, Bezzecchi in pole, tennis, Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi del Roland Garros. Vasco Rossi è tornato sul palco per il Tour 2026, ieri a Rimini, la data zero della tournée che attraverserà l'Italia per tutto il mese di giugno.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

La voce di Laura Pausini che ha ripreso questo grande successo di Umberto Tozzi, immensamente. Ancora buongiorno, eccoci qua. Sono 10 minuti dopo le 11 di questa domenica mattina. Buona domenica. Un bacio, Michele da Solaro dice: io saluto mia figlia Fabiola, che quando entra in doccia non esce più. Cioè, vabbè, ma ci sta. Poi è domenica, bisogna prendere le cose proprio così, con relax e con tranquillità. Oggi potreste decidere di vivere la cosiddetta domenica alla francese, di cui si sta parlando tanto negli ultimi tempi, specialmente sui social. Cosa vuol dire? Allora, diciamo che questa domenica alla francese è essenzialmente una giornata lenta e senza programmi, no? Va vissuta stando con le persone amate, pensando solo a rilassarsi, coccolarsi, ritrovare un po' di equilibrio, magari dopo le tante giornate frenetiche. Si può dormire un po' più del solito, mangiare più lentamente, assaporare il caffè mentre si legge o fare una passeggiata senza una meta precisa. Guarda, io sto già meglio solo a leggere. Allora, si chiama domenica alla francese perché rispecchia lo stile di vita della maggior parte delle città francesi, dove le attività sono chiuse la domenica. Avete capito perché? Ci piace, e io direi che questa domenica alla francese potremmo fare anche a domenica all'italiana, cioè se uno si vuole rilassare penso proprio che sia perfetta. Stiamo per ascoltare la nuova canzone di Federica, che ha scritto grandissimi successi della musica italiana. Invece questo è il suo nuovo singolo, è una sorta di diario, una ragazza che racconta la sua fase di insicurezza. Il titolo è Superman.

0: Siamo fuori tempo.
1: Tutti i miei ricordi, Marco Mengoni. Allora, signori uomini, vi dico una cosa che forse voi non sapete, però gli uomini trascorrono in media nella loro vita oltre 6 mesi ad aspettare una donna sotto casa perché non è ancora pronta per uscire. Chissà quanti staranno pensando in questo momento: è vero, devo sempre aspettare. Allora, in questo arco di tempo si sentono spesso dire frasi del tipo: un attimo, sto finendo di prepararmi, oppure dai, 5 minuti e scendo. In realtà questi 5 minuti diventano 10, 15, 20 e così via. Certo che avete una bella pazienza voi uomini a volte. Allora, questa stima è stata pubblicata su Instagram scatenando una pioggia di commenti. Qualche utente donna si è ribellata sottolineando che spesso sono le donne a dover attendere il fidanzato. Sì, vabbè, però molto meno. Un'altra invece ha dato un consiglio inaspettato agli uomini. Allora, 5 minuti, 10 minuti al massimo e poi andatevene. Vabbè, è una donna che ha dato questo consiglio. Secondo me già qualcuno lo fa. Cioè, io fossi un uomo, dopo 10 minuti, cioè 15 al massimo, poi me ne vado. E come dargli torto, insomma. E lo so, ma noi non siamo così e ci piace farci aspettare, però a tutto c'è un limite, avete ragione anche voi. Chissà se la fidanzata invece di Joliet lo fa aspettare, la sua Chiara, perché questa canzone è una dedica d'amore proprio a lei. Il titolo è Stelle. See the

0: però una volta dopo 20 minuti me ne sono andato. Cioè, voglio dire, Giovanni, hai assolutamente ragione. Intanto sono le 11:23 minuti e buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
8: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
11: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: con di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita come cose. Allora, a proposito di donne che si fanno aspettare, invece Marina dice: no, guarda, io da buona bergamasca arrivo sempre 5 minuti prima all'appuntamento, non faccio aspettare nessuno perché trovo che sia una forma di maleducazione, e le persone che arrivano in ritardo dopo 10 minuti, vabbè, io non sopporto queste persone, io me ne vado proprio. Ecco, molto molto decisa Marina. Allora, ieri sera c'è stata la prima data di Vasco, la data zero del suo Vasco Live 2026, di cui siamo radio ufficiale. E allora, cosa vi possiamo raccontare? Che ci sono state tante sorprese in scaletta, soprattutto la prima parte dello show è stata scandita da pezzi anni 80 che i vaschiani dalla prima ora hanno letteralmente adorato. Adesso i concerti proseguono con doppie date a Ferrara, Olbia, a Bari, ad Ancona e Udine, pensate, sold out da circa un anno. Comunque, se voi andate sul nostro sito radioitalia.it e sul nostro canale X, potete rivivere le emozioni di ieri sera. E questa canzone, secondo voi l'ha cantata? Devo dire assolutamente sì, e quindi insomma è un classico di Vasco e l'ascoltiamo molto molto volentieri. Il titolo naturalmente è Vita Spericolata.
2: Voglio una vita

0: Ecco qua, ehi Maddalena, e a cantarla era proprio lei, Maddalena, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
6: Ditemi che non sto sognando.
7: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? È una follia!
8: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.

Paolo Iezzi con Stessa Direzione. Allora, sapete che questa sera ci sarà il fenomeno astronomico più atteso di quest'anno, è la rarissima luna blu. Allora, non è proprio blu, ve lo dico, contrariamente a quanto possiate pensare, la luna non sarà di questo colore. Il nome deriva dall'espressione inglese once in a blue moon, che viene utilizzata per indicare qualcosa che accade molto di rado. In effetti questa luna blu avviene ogni 2 anni e mezzo, e tenete conto che nell'arco di un anno si contano 13 luna piene. Allora, quella di quest'anno vi dico che sarà ancora più particolare, perché apparirà leggermente più piccola e meno luminosa rispetto alla normale luna piena. Allora, dove vederla per godersi al meglio la luna blu? È consigliabile scegliere dei luoghi lontani dall'inquinamento e luminoso, come sempre, no? I posti ideali sono le spiagge della Sardegna, chi c'è in Sardegna che può andare sulla spiaggia, le montagne delle Dolomiti, le campagne della Toscana e le isole Eolie. Chi vive in città potrebbe comunque osservare questa luna blu cercando magari delle aree verdi, insomma dei punti panoramici lontani però dalle luci forti, perché già questa non è tanto luminosa, però insomma è interessante vederla, visto che poi per 2 anni e mezzo non si vedrà più. È il momento adesso di Gali. Allora, i fan attendono l'uscita di nuova musica di Gali, e intanto noi ascoltiamo questo che è stato un suo grande successo del 2024, è Paprika.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? La nuova canzone di Noemi, prodotta da Vito Salamanca, che oltre ad aver prodotto questo brano è anche il braccio destro, diciamo, di Samurai J. Ha prodotto tutti i suoi più grandi successi degli ultimi mesi ed è un vero appassionato di sonorità latine, infatti si sente. E il testo invece di questa nuova canzone è stato scritto da Noemi insieme a Paolo Antonacci. Mi sa che ci siamo, quanto manca? 5 minuti, solo 5 minuti a mezzogiorno, quando ascolteremo tutti insieme la nuova classifica italiana.
2: Ditemi che non sto sognando.
3: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
2: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

giù laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che

0: accade.
1: Ma buongiorno, ben arrivato, buongiorno.
0: Eccomi,
1: lo vedo in forma,
0: qua, sì,
1: sta
0: sì,
1: bene,
0: no,
1: sta bene.
0: Io poi sono un animale estivo. Cioè io preferisco l'estate perché mi piace più il caldo, il freddo, col freddo freddo, col caldo caldo.
1: Scusi, ma anche il caldo caldo di questi giorni?
0: No, si mette lì, si sopporta, si spoglia un po'. Sì, vabbè, c'è stato un po' tanto caldo, ha fatto anche qualche dannetto. Però, se devo essere sincero, preferisco più 38 o meno 38.
1: Ah, più 30, ah vabbè, va meno 30. No, io una volta sono andata a meno 25.
0: Ma io sono andata, io non voglio fare adesso facciamo la lotta.
1: Dica a me.
0: No, io sono meno 27. In Lapponia.
1: Mamma mia.
0: Faceva freddino.
1: Io a Roccaraso invece.
0: Mamma mia.
1: Invece tra l'altro per un concerto
0: nostro,
1: un concerto nostro. E racconto questo, mi ricordo gli stadio e avevano un trombettista che non era all'aperto, non è riuscito a suonare. Perché i pistoni si erano congelati e quindi non poteva schiacciarli.
0: Uno dei milioni di storie di Radio Italia,
1: certo,
0: sulla musica italiana. Cara Fiorella,
1: vado.
0: Ci vediamo allora sabato prossimo più o meno a quest'ora. A che ora?
1: A Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 12:01.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Iran, secondo il New York Times, Trump ha inviato a Teheran una nuova proposta di accordo, sarebbe molto più restrittivo. I Pasdaran intanto annunciano abbattuto il drone Predator statunitense. Il presidente americano torna ad attaccare il Papa, Teheran non può avere un'arma nucleare, l'appello del pontefice, basta bombe e pianti, ognuno faccia la sua parte. In Libano prosegue l'escalation, Israele, residenti a sud del fiume Zarani lasciano le case, le truppe hanno conquistato il castello di Beaufort e piantato la bandiera. Raid ucraini su depositi di carburante, Mosca accusa, colpita la centrale di Zaporizhia, ma Zelensky nega. Per il ministro Crosetto difficile l'ingresso di Kiev in Europa. Bimba morta a Bordighera, arrestato anche il compagno della madre, il jeep, violenze abominevoli, la piccola era morta a febbraio, nelle chat, le prove dei maltrattamenti. La Champions League resta a Parigi, storico bis del PSG che batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. In Francia fermate 400 persone per scontri durante i festeggiamenti. MotoGP, Fernandez vince lo sprint al Mugello, alle 14 su Sky la gara, Bezzecchi in pole, tennis, Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi del Roland Garros. Vasco Rossi è tornato sul palco per il Tour 2026, ieri a Rimini, la data zero della tournée che attraverserà l'Italia per tutto il mese di giugno.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

partiamo con la nuova classifica. Al numero 20 c'è Dito nella piaga con Che fastidio. Al numero 19 rientra in classifica Paola Iezzi con Stessa direzione. Al numero 18 nuova entrata è Elettra Lamborghini con Bam Bambina. Al numero 17 nuovo entrato anche ultimo col suo ultimo singolo Romantica. Sedicesimi Tiziano Ferro e Giorgia Superstar. Al numero 15 Elisa Amore è. 14esimi Emercomi Baci Piano. 13esima posizione stabile per Achille Lauro con Comuni Immortali. Al numero 12 nuovo entrato il nuovo singolo di Samurai J, il titolo del brano è Flamenco Paranoia. 11esimi stabili Madame e Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh. Al numero 10 Irama, il brano è Cabana.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami. Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
17: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
18: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
19: Siete veramente perfetti.
20: Grazie Octopus di esistere.
17: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
21: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
22: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21:15 su Sky.
23: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
24: Al numero 5, una nuova entrata con una nuova coppia e tutto nuovo, Jovanotti e Alfa. Al numero 5 c'è Buon Vento.

e con un balzo di 4 posizioni vola in vetta alla classifica il nuovo singolo di Saif. Il titolo è Buona Domenica.

Primo safe, buona domenica. Al numero 2 i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Terze, Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Al numero 4 The Colors, Rolling Stones, mentre al numero 5 nuovi entrati, Giovanotti e Alfa con Buon Vento. Gli altri seguono. Da domani questa classifica, come sempre, ve la riracconterò. 4 posizioni al giorno. Li definiamo gli spaccati in onda subito dopo Sky TG24, la nostra informazione delle ore 12.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su LiveNation.it.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: Mi viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ed eccolo un'altra bella notizia che arriva dalla nostra redazione. Questa domenica mi fa parlare delle spiagge più belle d'Europa. Oltre 1000 professionisti del turismo hanno stilato la nuova classifica delle spiagge più belle d'Europa. La particolarità di questa lista è che comprende quasi solo spiagge libere e ne conta pochissime con ombrelloni e stabilimenti privati. Al primo posto si è piazzata Teri Beach all'Efkada in Grecia, mamma mia, seguita da Cala Macarella a Minorca in Spagna e da Cala dei Gabbiani nel Golfo di Orosei in Sardegna. In genere il nostro paese si dimostra un'eccellenza nel paesaggio perché su 50 litorali in graduatoria ce ne sono ben 9 italiani.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Buongiorno Ilaria.
2: Ma buona domenica, capo. Buongiorno.
1: Buona domenica a lei, cara Ilaria. Buona domenica anche a lui, Francesco.
3: Buona domenica anche a te, ciao Mario.
1: Tutto a posto,
3: buongiorno,
1: sì.
3: Tutto bene, no, grazie.
1: Cos'hai mangiato ieri sera? Che ti vedo
3: cosa
1: bello.
3: Ho mangiato ieri sera? Abbiamo fatto delle orecchiette con il sugo alla bolognese.
2: Hai
3: mangiato
2: le orecchiette?
3: E una meravigliosa spolverata di formaggio, quello lì, no? Sì, non volevo dire il marchio, ma lo fanno lì nel Parmense, da quelle parti lì, e anche nella zona di Reggio Emilia.
1: Hai
3: diciamo.
1: Capito?
2: Bene,
1: hai mangiato le orecchiette? Io pensavo che si era mangiato il nasello, invece. Vabbè, sempre in zona,
3: sempre in zona. Famoso,
2: le solite quattro pizze, invece no. Bene, bene.
1: Ilaria, invece, sì? Giusto per non sapere gli affari suoi.
2: Io mi sono data ad una cena esotica giapponese, capo. Giapponese.

0: spaghetti alla chitarra, arrosticini,
1: ovviamente ragù di carne, esatto, le solite cose, insomma, leggere.
2: Che pazienza che ci vuole con queste creature che mangiano cose strane. Io ieri sera invece mi sono fatto un bel panino con la mortadella. Tagliata
1: bene,
2: sottile.
0: Una domanda, ma tu metti anche le melanzane sott'olio nel panino con la mortadella?
2: No, e non puoi confondere. Cioè, il sapore della mortadella è quello. Se aggiungi cose, stai facendo un'altra cosa. Per me il panino con la mortadella è panino con la mortadella. Il panino con prosciutto è panino con prosciutto. Se devi mettere altre cose, stai facendo un'altra
0: cosa. Sai che alcuni mettono anche il pesto alla genovese nel panino con la mortadella.
1: Attenzione, mi permetterei di proporre carciofini e prosciutto. È un'ottima accoppiata da provare.
2: Ne parliamo settimana prossima.
1: Va bene.
2: Va bene, amiche e amici all'ascolto, noi ci incontreremo, se Dio vuole, domani per il primo spaccato della nuova classifica. Vi lascio con le due creature satolle del primo pomeriggio. Grazie Francesco, grazie Ilaria. Noi ci incontriamo quando? Sabato prossimo.
0: Certamente.
2: Okay.
0: Ciao Mario.
2: Ciao.
1: Grazie Mario.

0: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
1: La più cordiale buona domenica, 31 maggio 2026, da Augusto Abbondanza. Parliamo di economia. I dazi americani sono costati finora alle piccole e medie imprese italiane e quindi alla gente 1.293 milioni di mancato export, lo dice Confartigianato. Grazie tycoon, grazie presidente Trump. Le sovvenzioni, occhio che non è vero che è un regalo dell'Europa all'Italia, i soldi del PNRR infatti sono beni europei che gli italiani dovranno ripagare di tasca propria per almeno 30 anni, poveri figli e poveri nipoti. Ponte sullo stretto di Messina, la fase realizzativa, dice il capo Ciucci, entro l'ultimo trimestre dell'anno. L'autunno è il nostro obiettivo, dice Ciucci. E Ciucci dice anche che il prezzo da pagare sarà molto salato e molto lungo. Eurostat, secondo i dati diffusi da oltre 72 milioni di persone, sono a rischio povertà nell'Unione Europea. È una percentuale che l'Italia mantiene stabile al 18,6%. Mercato dell'auto europeo in crescita ad aprile del 7% sullo stesso mese del 25. Sono state immatricolate oltre 1.152.000 vetture. Il gruppo Stellantis ha registrato un più 6,7%. Ma c'è chi va controcorrente, è Flavio Briatore. Infatti la Fiat, ovvero Stellantis, ha presentato la nuova Ferrari elettrica che si chiama Luce. Sta ricevendo molte critiche. Il giorno successivo alla presentazione, per esempio, c'è stato un forte calo in borsa, una grossa perdita dell'8%. Flavio Briatore è particolarmente caustico e dice è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno. Fatturato dell'industria in crescita, Istat a marzo più 4,4% in valore su anno, influisce ovviamente l'aumento dei prezzi su questo fatturato. Eurispes poi dice che per l'82% degli italiani i prezzi sono aumentati nell'ultimo anno, ma va 2 su 10 costretti a chiedere dei prestiti. E lo si vede praticamente tutti i giorni, come si dice, facendo la spesa. Intanto però per il ponte del 2 giugno 45 milioni di veicoli sulle strade per le vacanze. È la prima prova dell'esodo estivo. L'occupazione segna ad aprile più 123.000 su mese, più 269.000 posti sull'anno. La disoccupazione così scende a 5,1%. Secondo l'Istat l'occupazione è ai massimi dal 2004. La stessa Istat rivede al rialzo le stime preliminari sul PIL nel primo trimestre 26, più 0,3% su quello precedente e più 0,8% sul primo del 2025. Aumenta a maggio poi la fiducia delle famiglie, lo dice sempre l'Istat, per imprese c'è invece un punto in meno. Eurispes, attenzione, i prestiti per 2 italiani su 10, il paese è dimezzato ma ricco di risorse.

0: Sì, sottolineo rispes. Intanto domani ci sarà una nuova settimana di borsa, condizionata anche dalla festività del 2 giugno. Milano comunque riparte da più 0,59%, con lo spread attorno ai 72-73 punti. Wall Street ha chiuso a più 0,2%, l'euro contro dollaro 1,1650. In settimana Wall Street ha chiuso positiva, più 0,81%, Milano invece ha ceduto lo 0,36% complessivamente. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e sulle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: tempo di marcia questa canzone da Dio di Brescia. Prima c'era Cesare Cremonini con Lost in the Weekend.
1: Ma buona domenica, ben trovati. L'hai detta benissimo, l'hai detta bene. Io ho avuto quasi un brividino. Buona domenica, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete in compagnia di Francesco Cataldo e Ilaria Cappelluti.
0: Vorrei sapere come sta andando questo 31 maggio, che è la giornata mondiale senza tabacco. Ormai sono quasi 40 anni che viene celebrata questa giornata, ed è la giornata in cui si fa, diciamo, un fioretto e si prova a lasciare da parte il tabacco, a non usarlo per almeno una giornata, per poter dire alla fine: se ce l'ho fatta per un giorno posso farcela per due, se ce l'ho fatta per due posso farcela per tre. E quindi si incomincia, come si dice, piccoli passi.
1: Tabagisti d'Italia, unitevi, oggi potrebbe essere il gran giorno. D'altronde qualcuno, non l'ho detto io, ma qualcuno che ha aiutato tanta gente a smettere di fumare, diceva: guarda che appena hai spento, hai appena smesso.
0: Ma chi era?
1: Se la prendi bene, è lui.
0: Quello che diceva: è facile smettere di fumare se sai come
1: bravissimo
0: farlo.
1: Bravissimo, ti vedo preparato.
0: No, ma certo, anche io. È facile scalare le montagne se sai come farlo. È facile correre a 100 orari se sai come farlo. Benissimo.
1: E l'importante è volerlo imparare a fare, diciamo, quindi poi tutto sta a provarci.
0: Che lui poi fu colpito anche da un triste destino, che insomma perse la vita proprio per un problema correlato. No, è perché.
1: Ma perché lo devi dire? Ma cioè, abbiamo creato una poesia.
0: Spesso le persone danno buoni consigli quando non possono più dare cattivi esempi, no?
1: Ma non lo dire, ma non lo dire, questo eccesso di sincerità di domenica mattina non richiesto, per cortesia.
0: Va bene, mi taccio. Allora.
1: Resta alto, finale alto, come nei buoni film, per dirne una, a proposito di buoni film.

0: anteprima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Non chiedetemi perché, ma ho sempre voluto bene a questa canzone di Tiziano Ferro, Imbranato.
1: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?

0: 80.
1: 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io.
5: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
6: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: dall'album Mondo Visione era Tu Sei Lei, e prima abbiamo ritrovato Elodie con Guaranà. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. C'è Ilaria Cappelluti, ma anche Francesco Cataldo. Buon pomeriggio.
1: Certo, buon pomeriggio. Siamo qui insieme per parlare di uno di quelli classici fenomeni che avvengono quando stiamo per partire. Quante volte l'avete detto? Allora, adesso parto, però riduco le spese al minimo. Niente stramberie, soprattutto niente souvenir, che poi alla fine sono soldi buttati. Niente, non ce n'è. Alla fine finiamo sempre per curiosare tra calamite, tazze, magliette, oggetti apparentemente inutili che però in qualche modo ci attraggono. C'è proprio una ricerca australiana che è uscita da pochissimo che dice che la maggior parte dei viaggiatori sente proprio il bisogno di riportare a casa degli oggetti come quasi fossero una prova del viaggio vissuto.
0: Beh, ma certo, infatti in molti casi questi oggetti vengono interpretati come simboli di memoria, sono anche degli strumenti narrativi, cioè che ti Vero. Permettono di raccontare che cosa è accaduto intorno a quell'oggetto nel momento in cui l'hai scelto. Sono testimonianze dell'esperienza vissuta e spesso però diventano anche dei regali per le persone a cui vogliamo bene. Inoltre, anche se cambiano le città, come dire, i souvenir si somigliano un po' tutti, no? Sono molto simili tra loro. La calamita che raffigura quella determinata posizione, la statuetta, no? Che rappresenta il monumento più in vista della certo. città, è una cosa che ce li fa trovare rassicuranti. Quindi in questa cosa, anche in uno spazio dove non saremmo perfettamente a nostro agio perché non fa parte della nostra quotidianità, troviamo degli elementi che ci fanno sentire tranquilli, sereni.
1: Quindi nell'eterno viaggio della nostra vita il souvenir si riporta sempre la partita a casa con un bel 10-0 palla al centro, e si continua così con la musica, in questo caso c'è Night Forte.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

città. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: partire dall'anno, mia cara, 1979, con il nastro rosa, un clamoroso Lucio Battisti.
1: Ok, aspetta, sto spostando un po' di cose.
0: Stavi guardando.
1: Devo fare spazio perché adesso c'è il nostro appuntamento sulle novità per il grande schermo.
2: Salve a tutti e bentornati al nostro appuntamento di Radio Italia Cinema. Luca Wardi in vostra compagnia. Oggi vi parlo del film Tuner, l'accordatore. Nella clip che stiamo per ascoltare, Nicky e il suo orecchio assoluto vengono messi alla prova da Ruti, una determinata studentessa di composizione.
3: Hai l'orecchio assoluto?
4: Sì.
3: Che nota è?
4: Mi. Sol, do, la bemolle, mi bemolle, si bemolle.
3: Chiudi gli occhi, stai barando.
4: Do 7 diesis 11, si bemolle 13, fa diesis minore 7 bemolle quinta, mi 7 diesis 9, sol minore 11, mi 7 quinta diesis, re diesis minore settima. E do diesis triade su triade aperta di mi minore, l'accordo di Elettra.
2: Tuner, l'accordatore, distribuito da Notorious Pictures, lo trovate al cinema. Da Luca Ward, una buona visione a tutti.
5: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
6: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Ma perché lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Perché non lo fai?
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ditemi che non sto sognando.
14: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
15: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
16: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Su Radio Italia solo musica italiana, Blanco ed Elisa con il brano intitolato Ricordi. Tra l'altro Blanco ha rivelato sui social quello che è il suo appuntamento ideale, e cioè una cenetta al ristorante cinese.
1: Ah, però
0: fatti bella che ti porto al cinese, ha scritto come didascalia del suo ultimo post, pubblicando alcuni scatti del suo ultimo periodo, tra cui foto e video fatti proprio in un ristorante asiatico.
1: A quanto pare ci confermano che è un grandissimo amante della cucina orientale. Quando non è impegnato, tra l'altro, si diletta proprio a cercare piccoli grandi ristoranti cinesi e provare via via tutte quante i vari piatti. Ora, quest'estate ci si domanda chissà quanti ne andrà a sperimentare nelle città che di volta in volta toccherà con il suo tour. A tal proposito, io lo ricordo perché è sempre importante, quando volete sapere le date dei tour più importanti della musica italiana, c'è un solo sito di riferimento ed è radioitalia.it.
0: Ma poi ci rivelerà che cosa ha visitato, quali sono i locali, farà una guida Blanco dei suoi cinesi preferiti?
1: Secondo me con l'aiuto dei social

0: E Marcomi, vacci piano, e prima ancora Mahmood con Soldi.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ditemi che non sto sognando. Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia! Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
3: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Questa era Rugiada, il nuovo lavoro discografico di Arisa, e prima abbiamo ritrovato un grande classico, un bel successo dell'anno 2004 di Luca Di Risio, Calma e Sangue Freddo.
1: Con Calma e Sangue Freddo ha condotto questa domenica mattina di regia il nostro Alessandro Ambrosino, che adesso si va a godere la sua bella domenica. Al suo posto arriva Max Pierucci, fresco tonico, pronto a condurre il restante della domenica. E poi c'è in regia una donna che è stata salvata giusto un'ora fa proprio dalle sapienti mani di Francesco Cataldo, ovvero Mara Bizzocco, che in redazione si era ferita la creatura. Per ora sta bene,
0: diciamo,
1: però sei stato bravo.
0: Poche gocce di sangue, diciamo che il mio dito emostato è servito.
1: Sei stato fantastico,
0: a fermare, fantastico. Esatto, questa bello, emorragia. Bello. Mara Bizzocco, dicevamo, no? Allora, certo. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete in compagnia di Ilaria Cappelluti e di Francesco Cataldo. Ora attenzione, perché è arrivato il momento topico della nostra mezza mattina, diciamo mezzo pomeriggio insieme, e cioè quello dell'ora esatta.
1: Prego.
0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 14:02:45.
1: Oh, wow.

0: Esco. Buona domenica su Red Italia, solo musica italiana con Loredana Bertè, Cosa ti aspetti da me? E poi il nuovo singolo di Maria Antonietta e Colombre dal titolo Senza vestiti, che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro li abbiamo voluto bene da subito nel Sanremo 2026, dove hanno portato la felicità e basta. E adesso sono tornati proprio a raccontare il loro universo emotivo.
1: Allora, questo nuovo singolo è già entrato a far parte della scaletta dello spettacolo che Maria Antonietta e Colombre stanno portando in giro per l'Italia dal 21 maggio. Si chiama Maria Antonietta e Colombre L'Ombre Tour 2026 e si prepara a toccare i principali festival estivi italiani. Se volete un calendario completo delle loro esibizioni, potete trovarlo sul nostro sito, su radioitalia.it.
2: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Si avvicina a festeggiare il decimo anno di vita Prisoner 709 di Caparezza, uscito nel 2017, dal quale vi abbiamo fatto ascoltare una chiave.
1: Ancora buona domenica, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica.

0: parchi all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a €7,99 e da giovedì kit rasatura Philips a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: Buon pomeriggio, ancora ben trovati nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana con Francesco e con Ilaria, ma anche con Eros Ramazzotti e Max Pezzali con Come nei film e Adriano Celentano con Per averti.
1: Allora, l'entusiasmo sfrenato di alcuni influencer per averlo ne ha fatto terminare le scorte. Parliamo di un formaggio locale francese che si chiama Concoyot. Si scrive Cancoillotte.
0: Ok.
1: Bien sûr. Si tratta di un formaggio cremoso, prodotto soltanto in alcuni piccoli villaggi della Francia orientale e creato partendo da una crema che avanza dalla produzione di altri formaggi.
0: Allora, va detto che non è che sia proprio l'eroe dei gusti francesi, perché lo chiamano la colla per via proprio della sua consistenza e per il colore bianco che è tendente al beige. Quindi i francesi non è che proprio lo amino troppo, ma gli influencer e tutto il loro seguito l'hanno eletto a formaggio molto interessante, perché si sono lasciati conquistare dal fatto che si tratta di un formaggio molto magro e quindi molto molto adatto al fitness.
1: Abbiamo letto che ha pochissimi grassi, dall'8 al 12% di grassi, quindi è molto amato dalle persone che fanno un po' più attenzione alla loro linea. E poi soprattutto è una crema spalmabile, tipo come se
0: quindi
1: fosse
0: anche pratico, ma
1: come
0: maneggevole.
1: Se fosse un budino, un formaggio budino, chiamiamolo così.
0: Vabbè, io non mangio formaggi, quindi sono esente da questo genere di cose, però va bene,
1: va bene.
0: Cioè, se piace a loro.
1: Portiamolo al cinema.
0: Sì.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Sento ancora un nodo in gola e mia terra non mi molla.

0: Gesù.
1: Per la nostra domenica insieme a Radio Italia Solo Musica Italiana, ancora due belle canzoni con Samurai J, Flamenco Paranoia, e poi con Angelina Mango e Melodrama.
0: Ma quanto mi piace il weekend, perché abbiamo la fortuna e la possibilità di trasmettere un sacco di nuova musica, visto che arriviamo proprio giusti dopo il venerdì, quindi ce la possiamo godere per bene. Ed è arrivato un nuovo singolo,
1: un
0: quello
1: di
0: Jay Axe.
1: Sì, un sacco di Utah, perché è molto americano, perché? Devo dire.
0: Ma perché?
1: Utah è molto americano.
0: Tu dici, tu vuoi stare già nel mood.
1: Vorrei stare nel mood.
0: Perché è arrivato il nuovo singolo di Jay Axe, che si intitola Hippie Yo, però anche no, perché c'è un po' di America e un po' anche di Milano e d'Italia. È il singolo che segue naturalmente il successo di Italia Starter Pack, che poi sarebbe la canzone di Sanremo di Jax, che attenzione, fresca di disco d'oro.
1: E non solo, perché anticipa il prossimo album di Jay Axe, Vita, Morte e Miracoli, che sarà presentato dal vivo a ottobre con 4 concerti al Fabric di Milano, all'Atlantico di Roma. Sono date che potete trovare sul nostro sito radioitalia.it.
0: Senti, allora, bello parlarne, però io vorrei ascoltarla, che poi in cuffia a me piace un sacco.
1: I PIA,
0: però anche no, J-Ax. 1, 2

0: Però la carica c'è tutta, J-Ax, Ipiaio, però anche no, eh.
1: Insieme a noi su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Corri da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
14: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
15: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
16: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
17: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Se resto allaccia la libertà!

0: BPM in una volta. Ho il fiatone.
1: Segui il flusso.
0: Sono tachicardico, la testa gira con Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla e prima c'era Marco Mengoni con Mandare tutto all'aria. Se le metti insieme queste due canzoni sono veramente un'esplosione atomica.
1: Vedi che la bellezza. Allora, se la testa vi gira per dei motivi reali, tipo può capitare, quando capita soprattutto in estate è brutta cosa, che magari è finito un amore, ci avete l'ex che vi gira per la testa, non riuscite a smettere di pensarci, c'è chi suggerisce un bel trucchetto. Il trucco sarebbe pensare al nostro ex, perché tanto quello non si può fare a meno di farlo, ma in situazioni assolutamente comuni, quindi completamente slegate dai momenti che abbiamo passato insieme a lui. Cioè, pensarlo non è un problema, l'importante però è immaginarlo non mentre stavamo abbracciati a dirci cose carine, ma in mezzo al traffico, o mentre fa la spesa da solo, o magari in fila alle poste, insomma in luoghi meno
0: quello è il momento in cui lo pensate così e dite: ma questo non mi dice proprio niente.
1: Esatto.
0: In questo modo il nostro cervello smette di associare il nostro ex ai momenti romantici che abbiamo vissuto con lui e soprattutto smette di ricevere gratificazione emotiva da questo tipo di pensieri. Con il tempo quindi la mente comincerà a trovare inutili i pensieri rivolti all'ex e lo lascerà perdere più velocemente.
1: Mi permetto di improvvisare, faccio questa piccola rubrica. Evitate i tramonti, evitate i momenti solitari in spiaggia, soprattutto se avete appena chiuso una storia, che l'estate è pericolosa.
0: In cui tutto mi parla di te. I romantici.

0: Tommaso Paradiso con i Romantici e Laura Pausini con Il mio sbaglio più grande.
1: E ora invece, amici di Radio Italia Solo Musica Italiana, vi facciamo ascoltare il nuovo singolo di Ermal Meta. Si intitola Calma Metafisica. Il cielo.

0: calma metafisica di Ermal Meta, è arrivato il momento, tanto tuonò che piove, amici ascoltatori.
1: Lo devo dire, è arrivato Edoardo Prelle.
2: Infatti sì. Ha portato la pioggia.
1: E poi posso dirne un'altra sontuosissima. Dillo. Bellissima. Sta donna ogni volta che li metti addosso, dei colori che per noi donne non sono proprio facili, diventa una regina, una cosa meravigliosa. Laura Giane in questo punto di blu elettrico, una roba bellissima.
0: Certo, perché Laura Giane ha detto no ai combustibili fossili. Quindi ha scelto il blu, ma l'ha voluto elettrico appositamente.
2: Sono gli equincentivi. Ma godere
1: il complimento
2: adesso.
1: Che è onesto, che sta bellissimo.
3: Ma io come devo fare ogni volta? Grazie.
1: Ma è la verità. È la verità. Grazie. Ecco.
2: Niente,
1: allora è con loro che
2: così oggi.
1: Vabbè, però non osate.
0: Niente, siamo dei maschi trasandati, umili. Nelle
2: umidi anche
0: nelle nostre polo di blocco comprate sul mercato.
3: L'invidia è una brutta bestia,
1: mettetelo un abito leggero, un monospalla, una bretella, una cosa un po' diversa ogni tanto, osate su via.
0: Amici all'ascolto, avrete notato anche voi questa attitudine delle donne tra di loro di farsi mille complimenti. Oh, come sei bella, stai proprio molto bene. Ma quel trucco lì, ma e non ti avevo
3: quando,
0: mai visto.
3: Guarda che quando sono sinceri valgono il doppio.
0: Quando sono sinceri.
1: Non è vero, non t'azzardare, il complimento è sincerissimo. Credici. Solo che io ho il coraggio di farlo. E voi no. Sono sinceri, caro. Senti, io direi che diamo appuntamento. No.
0: Sì.
1: Non diamo appuntamento la prossima settimana.
0: No, non diamo appuntamento perché tu hai degli impegni, mi pare.
1: Io ho degli impegni, sì.
0: Sei
1: sarò una viaggiatrice, sì, poi vi racconterò tutto quando ci sarò.
0: Quando arrivi sul posto.
1: Esatto, farò una sorpresa. Nel frattempo però ci sarai tu sabato prossimo a partire dalle 13.
0: Volentieri, siateci amici di Radio Italia, solo musica italiana, ma per il momento restate con Laura Giane ed Edoardo Prelle con noi qui a Radio Italia.
1: Ci penso io, a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 15:02.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ernia ha la sua Berlino a Radio Italia, solo musica italiana, dove il cielo, sì, è azzurro, non è quello di Berlino, è quello di tutta Italia, nel ponte del 2 giugno, dove tanti amici ormai sono ancora in giro, stanno anche rientrando per riprendere poi la giornata lavorativa di domani, e noi, Laura Gianni ed Edoardo Prelle, vi accompagneremo insieme, se volete, per le prossime due ore.
1: Ciao, buona domenica a tutti, bentrovati da parte nostra, chiaramente da Radio Italia, solo musica italiana. Cosa stai facendo? Stai spaccando tutto lo studio?
0: Sì,
1: benissimo.
0: Sì, voglio partire così oggi perché questo antipop mi sta facendo arrabbiare, quindi gli ho dato un bel colpo.
1: Spieghiamo anche che cos'è l'antipop, perché
0: esatto,
1: è un aggeggio che mettiamo davanti al microfono così poi non sentite certi rumori. Questi, esatto, stavo giusto per dire certi rumori fastidiosi.
0: Onomatopeia, questo è ASMR, ASMR.
1: Oggi è domenica e per tanti degli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana è una giornata in cui ci si riprende da un evento. Che evento? Di quale evento stiamo parlando? Dell'inizio, dell'inaugurazione del tour di Vasco Rossi che ieri sera proprio ha fatto tappa per la prima volta a Rimini.
0: Data zero esattamente, poi prossimo appuntamento live con Vasco previsto per venerdì 5 giugno, Radio Italia Solo Musica Italiana, ovviamente radio ufficiale del tour di Vasco, e questa in scaletta ieri c'era.
1: Questa sera ce l'ascoltiamo proprio dalla primissima nota.
0: Il religioso silenzio e...

0: Sara Sattei ed Enrico Nigiotti. La loro prima collaborazione si chiama Sabato Sera. Non è stato un sabato, è stato un venerdì sera molto importante per Gianni e Serena. Loro sono due ragazzi della provincia di Foggia, precisamente di Carlantino, che sono convolati a giustissime nozze.
1: Giustissime, precisiamo, anche perché comunque questo è il periodo, si inizia dalla fine primavera fino a settembre, ottobre, quel periodo lì, le nozze, la situazione. Loro hanno fatto un matrimonio un po' particolare perché hanno detto: sai che c'è, comunque cerimonia un po' intima, anche se siamo al sud, due persone circa, cioè un paese intero per essere precisi.
0: Sì, si sono sposati in piazza, c'erano musica, come spesso succede nei matrimoni al sud, lunghissime tavolate piene di piatti succulenti. Sì, matrimonio intimo fino a un certo punto, nel senso che erano in 800.
1: Che facendo comunque un conto è già un matrimonio di quelli belli importanti, chissà anche quanti giorni è durato, perché magari poi lo strascico si è portato avanti anche per gruppetti più piccoli e di persone, non si è fermato solo lì. Bello ovviamente anche la parte della colonna sonora, perché da febbraio in poi è sempre una.
0: Indovinate quale canzone può aver accompagnato il matrimonio di Gianni e Serena di Carlantino in provincia di Foggia?
1: La classica Per Sempre Sì di Saldavia. Ci dico la classica perché anche se ormai è uscita da 3 mesi la si sente ovunque, e soprattutto ha fatto il colpaccio, Sal, è inutile dirlo, cioè la nuova canzone dei matrimoni per i prossimi 100 anni probabilmente è sua.
0: C'è un'altra canzone che continua ad accompagnare, che ha accompagnato tante storie d'amore, è un artista che è scomparso 3 mesi fa ma che ci ha lasciato un'eredità musicale preziosissima. Abbiamo il grande piacere di riascoltarlo a Radio Italia Solo Musica Italiana. La canzone fa parte del disco Sempre del 1983, l'ascoltiamo fin dalla primissima nota di chitarra. Gino Paoli con Una lunga storia d'amore.

0: La bellezza di farsi cullare dalla musica e dal testo di una lunga storia d'amore di Gino Paoli in questa domenica pomeriggio.
1: È una di quelle canzoni che, anche se una storia è finita e magari proprio questa canzone era associata a quei ricordi, comunque...
0: È una delle poche.
1: Te la fa ricordare, sì, con un sorriso. E dove vi facciamo ascoltare, vi facciamo godere di queste perle se non a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Brescia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa

Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lan Lan Lamborghini a Radio Italia, solo musica italiana. Bisogna essere coerenti comunque, nome e titolo, almeno c'è la doppia ripetizione come si deve. Parliamo anche di passioni, perché Elettra non solo una grande appassionata di musica, ne ha fatto un lavoro, anche di ballo, ma ancora di più.
2: Lo so, di macchine.
1: Lo sapevo, la stavo aspettando. Ma
2: non
1: no.
2: solo, ma anche lei è appassionatissima di, per esempio, trattamenti estetici e anche di equitazione. Infatti ha un sacco di cavalli che cura tantissimo, insomma, con cui, come si dice, galoppa,
1: esatto. Equitazione.
2: Ho indovinato, una di queste passioni oltre alla musica?
1: No, non è che questa, è una cosa di quelle insospettabili, secondo me, uno di quei piaceri proibiti, che poi così proibiti non sono, abbiamo tutti, ad esempio, quando ci si trova magari online a guardare uno di quei video in cui puliscono il per terra oppure fanno così. Lei è fan delle idropulitrici.
2: Elettra Lamborghini ha raccontato proprio che grazie, diciamo, a questa sua passione ne ha comprata una. Stiamo parlando di quelle macchine che si utilizzano proprio per rimuovere lo sporco, le incrostazioni più ostinate, o si utilizzano per esempio anche all'autolavaggio.
1: Sì, praticamente acqua ad altissima pressione che poi toglie lo sporco per forza di cose.
2: Elettra Lamborghini utilizza questa idropulitrice che ha comprato, che ha fatto sua, ogni giorno per pulire la pavimentazione del suo giardino. E ne ha fatto un racconto così proprio sentito, così appassionato, che probabilmente tanti dei suoi fan, delle sue fan si appassioneranno anche loro.
1: Secondo me tanti comunque dei fan degli amici delle amiche l'ascolto, un'idropulitrice a casa ce l'hanno già, perché adesso, per un motivo o per l'altro, ti può servire. E devo dire, io ce l'ho, effettivamente è molto divertente e soddisfacente, ci vuole. Jack Coetz, la tua canzone.

Nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sofì e Noemi insieme, farfalle nello stomaco, sono quelle che ci portiamo, i ricordi non solo che riguardano delle emozioni legate all'amore, ma anche delle emozioni che si provano, per esempio i concerti, per esempio il 15 di maggio, per chi c'era, per chi l'ha seguito, il nostro Radio Italia Live, il concerto a Milano, esatto. E c'è un artista che attualmente è in tour mondiale. Indovinate chi potrà essere mai un artista in tour mondiale?
1: Zucchero, ecco, sì, esatto, è proprio lui. Ha già fatto 6 tappe innanzitutto. Stiamo parlando di Svizzera, Francia, di più, di anche Olanda, Belgio. Andiamo anche avanti, perché comunque stasera grande tappa a Nancy in Francia, oltre Alpe. Poi Zucchero ha trovato anche un pubblico molto molto caloroso, perché non ci si limita soltanto all'Italia, è mondiale il pubblico.
0: Ma tra l'altro io mi immagino come possano chiamarlo, come possano anche incitarlo i fan di Zucchero in Francia, tipo Zucchero, vai, vai, vai Zucchero.
1: Sì, poi magari tradotto in inglese sugar, giustamente, fornaciari, giusto. Poi magari anche in spagnolo, va a sapere, ci sono tutte le varie declinazioni.
0: La prossima data del tour di Zucchero è prevista per mercoledì 3 ad Alzette, spero si dica così, in caso perdonatemi pubblico del Lussemburgo, prima di esibirsi poi negli stadi italiani a luglio. Lo ascoltiamo?
1: Direi di sì. A quanto pesa questa però di canzone?
0: Pesa 1 chilo.

0: Direi che saltiamo anche noi sul treno di zucchero in compagnia di un chilo di amore che però arriva in città, ce lo portiamo via.
1: Ma magari, perché no?
0: Per piacere.
2: Ditemi che non sto sognando.
3: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
2: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura

Danza classica, facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti. Con una sola dipita nei radio in questo fottutissimo 2020.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio, la lista di fastidi con cui dito nella piaga abbraccia e rappresenta tutti, dai, tutti, nessuno escluso.
2: Ci sono anche quei fastidi un po' diversi, per ad esempio il fastidio di dover aspettare magari un mese per arrivare a una data che aspettiamo da tantissimo tempo. Ecco, per ultimo,

0: quel mesetto la data è proprio il 4 di luglio 2026. Tor Vergata ufficialmente a Roma, il suo concerto sarà Ultimo la favola per sempre, più di 250.000 biglietti venduti, lo credo che comunque non vede l'ora di esibirsi sul palco. E proprio in questa occasione anche il titolo dell'album nuovo si ispira a questo giorno del concerto, proprio il giorno che aspettavo, e da quest'album il suo ultimo estratto, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Questo è l'alibi perfetto per i maturandi all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana, perché gli esami di Stato partiranno il giovedì 18 di giugno, prima prova italiano, quindi se magari a qualcuno scapperà un errore grammaticale nel tema, si può dire però Alfa e Manu Ciao dicono a me mi piace, quindi io posso sbagliare.
1: Però io faccio l'insegnante e l'insegnante dirà no! Loro hanno la licenza poetica, voi non ancora, perché dovete prima diplomarvi.
0: Giusto, mancano pochi giorni e gli studenti di tante classi quinte stanno iniziando a festeggiare a modo loro la fine delle lezioni. Alcuni hanno delle tradizioni molto bizzarre, simpatiche, diciamo.
1: Siamo all'Istituto Gonzaga di Milano Superiore e i maturandi, comunque i ragazzi che hanno finito la quinta superiore proprio pochi giorni fa, corrono nei corridoi della scuola e lo fanno in dei modi particolari, quindi magari con dei costumi addosso, quindi da aragosta piuttosto che da squalo, ce ne sono di ogni, ed è una cosa molto carina se pensiamo che normalmente nei corridoi delle scuole la prima regola è che non si può correre.
0: Esatto, una corsa che però è stata accompagnata da applausi degli altri studenti e anche degli insegnanti. Non so se anche a voi all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana che avete fatto la maturità, insomma un po' di anni fa, o comunque avete già chiuso quel capitolo lì, non so se vi ricordate i giorni precedenti, per esempio non avevo proprio voglia di correre, di divertirmi, era solo un pensiero dello studia.
1: No, io non vedevo l'ora di correre fuori da scuola invece, proprio lontano, via, andare, perché comunque
0: c'era quanto la più bella del mondo. Dico

0: I complimenti che vorremmo sentirci dire un po' tutti, la più bella del mondo proprio dalle voci di Rocco Hunt.
1: Ma questa è veramente un'idea bellissima. Stavamo parlando poco fa di tradizioni per l'ultimo giorno di scuola. Andrea scrive: l'ultimo giorno di scuola abbiamo riempito una piscinetta di vino bianco e dalla cappotta della macchina facevamo i tuffi dentro, è stato bellissimo. Indovinate di che città è Andrea? Di Verona, ovviamente. Verona.
0: Poi
1: bravi.
0: Attenzione, specifichiamo anche che dopo hanno bevuto tutta la piscina. Era il 2005 e gli è passata adesso.
1: È di Verona, grande Andrea. Buona domenica, siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 16:02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: In Libano l'IDF conquista il castello di Beaufort, segna una svolta, dice Netanyahu. La Francia chiede una riunione lampo all'ONU sulle operazioni israeliane. Ora in Iran, Trump avrebbe inviato al regime una proposta di accordo con termini più restrittivi. Teheran avverte, intesa solo se i nostri diritti saranno garantiti. Raid ucraino sulle infrastrutture petrolifere russe, Mosca accusa, ho colpita la centrale di Zaporizhia, ma Zelensky smentisce, per Crosetto difficile l'ingresso di Kiev in Europa. Minorenne alla guida di un'auto forza un posto di blocco e si schianta contro il guardrail, morto un altro dei giovani a bordo. La tragedia è avvenuta nella notte in provincia di Foggia. L'insegnante è aggredito da un dodicenne nel Trapanese, monito del ministro Valditara, nelle aule arrivano troppi coltelli, aumenteremo i metal detector nelle scuole. I cavalli della parata per la festa della Repubblica in fuga perché spaventati dai botti, 4 i feriti, la gente che ha acceso i fuochi d'artificio denuncia per il rischio sospensione. La Champions resta a Parigi, storico bis degli uomini di Enrique che battono l'Arsenal in Francia, i festeggiamenti però si trasformano in dramma, morte oltre 400

0: fermati. Lo spettacolo della MotoGP su Sky, Bezzecchi trionfa sul circuito del Mugello davanti a Martini e a Bagnaia, Roland Garros, Bolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Anche noi di Radio Italia Solo Musica Italiana condividiamo appieno il messaggio di Cesare Cremonini. Buon viaggio a tutti se lo siete in questa domenica pomeriggio. Share the Love, sembra questa una canzone che anticipa un po' quello che è il giorno d'oggi, il modo di vivere, cioè se fai qualcosa lo devi anche condividere, perché altrimenti sembra che non l'hai fatto.
1: È più importante postarlo che viverlo, attenzione anche questa cosa, perché veramente ci sono quei momenti qui, vai al mare e non metti neanche una foto, poi metti che due giorni dopo è brutto, non puoi neanche cambiare l'outfit, devi far sapere comunque che sei stato da qualche parte a tutte le persone, cambi lavoro? Uguale. Cosa hai mangiato a pranzo? Uguale, quindi dovresti sempre essere lì attaccato al telefono.
0: Vabbè, dai, è un po' una provocazione che vogliamo lanciare agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana, anche perché se tu vai per esempio a fare allenamento in palestra, no?
1: Sì.
0: E diciamo il modo per dimostrare che hai fatto allenamento è il vedere lo stampo della maglia, l'ascella sotto abbastanza pezzata,
1: così brutto.
0: Se quello c'è, però se tu poi non metti la foto, o anche per esempio chi va a correre, adesso non me ne va, però abbiamo detto che è una provocazione, se tu poi non metti la foto del percorso che hai fatto, vuol dire che tu non hai faticato.
1: Che poi ci sono anche lì dei tempi per queste corse che secondo me andrebbero rivisti, qualche volta sarebbe forse meglio addirittura non postarle e godersele per noi.
0: E adesso facciamo così, vogliamo verificare che voi siate all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana, 331-995-0095, la foto con scritto Radio Italia.
1: Allora predichiamo bene e razzoliamo male, no. Noi non ci salviamo.
2: Disco Italia. Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: la casella dei messaggi.
1: Sì,
0: veramente.
1: Scherzavamo sul fatto che se una cosa non la condividi ma la fai, vuol dire che non l'hai fatta davvero e ci state facendo fare un giro per tutta l'Italia, da Nico Giusi, la piccola Giulia di 7 mesi a Roma, passando per Noemi che sta lavorando a Pordenone, a Lecce, sì. Benevento,
0: Milano.
1: Daniele che lavora a Cagliari in taxi, siete meravigliosi, fantastici, grazie di cuore.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
18: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
19: Ci sta.
18: Su una grande nave.
19: Ci sta.
18: A un prezzo piccolo.
19: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

La voce è sempre quella di Umberto Tozzi, Gloria, appena ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana, dove si è scatenato il panico poco fa, quando vi abbiamo chiesto di mandarci la foto per verificare effettivamente che steste ascoltando Radio Italia, ci avete riempito

0: Un po' di follia anche, sarà il caldo, non lo so, però durante questi periodi succedono sempre quello che succede normalmente nelle grandi città durante l'anno, però accentuato per 10 dal mio punto di vista. Siamo a Roma, siamo in una strada molto trafficata, un autobus deve passare e la strada è bloccata da una macchina parcheggiata selvaggiamente.
1: Inizia a suonare, no, sì. Spostate quella macchina, nessuno però è sceso a spostarla, anzi no, non è vero che nessuno è sceso a spostarla, non è arrivato il proprietario o la proprietaria della macchina, purtroppo, ma no. Quando c'è un problema in qualche modo si risolve.
0: Tutto il mondo è paese, si riempie di turisti, la strada è dagli e ridagli, come direbbero a Roma, appunto, riescono a spostare la macchina piano piano in modo che l'autobus possa continuare la sua corsa, che ricordiamo servono tantissime persone per anche alzare poco per volta una macchina o spingere.
1: Mediamente una macchina è sul 1000 chili, una tonnellata, quindi insomma
0: di più.
1: C'è da dire che servono tanti muscoli.
0: Altro che, ma non è neanche la prima volta che succede qualcosa di simile, perché comunque nel traffico abbiamo sempre dei problemi. La cosa più bella è stata una volta un vigile del traffico improvvisato, che non sarebbe stato il suo lavoro, perché creato dei problemi comunque di traffico mancando i vigili, ci si è messa una suora a dirigere il traffico.
1: Di necessità virtù.
0: Giusto così. Ci sono Tony F e Gaia, proprio a tema dell'estate, comunque ritornano fortissimo anche in quest'estate 2026. Non so se ve la ricordate, fa se.

0: scattare una foto.
1: Elisa ci ha fatto un grandissimo regalo durante Radio Italia Live, il concerto di Milano lo scorso 15 di maggio, perché per la prima volta in assoluto ha suonato dal vivo per noi e per tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici Amore è, che è l'ultimo singolo che abbiamo appunto appena ascoltato. Soluzioni originali per evitare il problema traffico e dove trovarle? A Berna, in Svizzera.
2: Ah, molto particolare questa, è bellissima anche perché temperature devono essere alte, specifichiamolo, anche perché è in... c'è un fiume di mezzo, ok? Bisogna passare dal fiume, non ci sono barche, non ci sono pedalò, ci si tuffa. Importante avere anche uno zaino impermeabile quando si torna da lavoro. C'è questo ponte in cui tutte le persone poi si recano lì quando non hanno voglia di tornare in macchina, in moto, in bici, a piedi, si buttano e c'è un tragitto di più o meno 10-15 minuti, dipende se si segue il flusso del fiume o se ci si nuota anche insieme per arrivare fino a casa.
1: Alle 18 cade la penna, forse anche prima, così. Probabilmente, invece di prendere la metropolitana o l'automobile, tante persone decidono proprio di tuffarsi in questo fiume aree e di lasciarsi trasportare dalla corrente, che è uno dei consigli che danno, no, per rilassarsi. Lasciati trasportare. Il problema è poi, secondo me, come fanno attorno, cioè c'è qualcuno che li pesca?
2: Allora non lo so, comunque si butteranno su una riva annaspando, abbracciandosi allo zaino impermeabile.
1: C'è una rete finale dove tutti vanno a finire poi.
2: Bello, vengono pescati letteralmente, c'è un peschereccio alla fine che li raccoglie, che poi è strano dagli Svizzeri che esca questa cosa. Se per tutti precisi, invece questa botta d'allegria.
1: Una botta di vita, stiamo per dare una botta di vita anche agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Italia. Sono musica italiana, super fan di Ligabue, perché ascoltiamo uno dei suoi capolavori del 1990, Piccola stella senza cielo.

0: Ogni volta che sento una di queste canzoni che sono degli inni al romanticismo, come proprio Piccola stella senza cielo di Ligabue, mi chiedo a quante persone sia stata dedicata nell'arco degli anni e a quante poi sarà ancora dedicata in futuro. Un numero esponenziale, incredibile, ma non ho la risposta.
1: Quindi che cosa facciamo?
0: La riascoltiamo poi su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà! Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: 800 800 e

0: 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.

0: Abbiamo un Saldavinci fierissimo del suo nuovo album Per Sempre Sì, che è anche nome del singolo ovviamente che abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo, di cui fa parte anche Poesia, appena ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana, ultimo singolo.
1: Fa venire una voglia di ballare una baciata, ascoltare questa canzone incredibile. Un, sì. Due, tre e tiri sull'anca. Un, due, tre e tiri sull'anca dall'altra parte.
0: Guardate, mi dispiace molto non aver la radiovisione in questo momento, perché era un momento di alta danza.
1: E di alta emozione, così sì. Come per Saldavinci questo periodo che è iniziato da periodo d'oro iniziato da febbraio, e Saldavinci ha svelato anche quanto sia speciale il momento che precede la pubblicazione di un album. Tutti quei mesi chiusi in studio di registrazione, di fatiche, di dire, di pensare, ma questa canzone funzionerà, piacerà al pubblico? Comunque non è semplice.
0: Io la vedo un po' dal lato dell'artista, è un po' come quando ti nasce un figlio, secondo me. Cioè, sei sempre lì che aspetti, c'è il periodo di gestazione in cui sei lì, stai preparando le canzoni, prepari la scaletta, lo pensi, poi alla fine nasce ed è effettivamente bellissimo.
1: Saldavinci ha detto che far uscire un disco oggi per lui è come provare le stesse emozioni di quando era un ragazzo. Stiamo parlando di un artista che ha 50 anni di carriera, quindi ne sa.
0: Altro che, ha anche detto grazie a tutte le persone che hanno dato a lui la fiducia comprando il CD in pre-order, o meglio l'album in pre-order, e questa volta sarà la musica a far emozionare i loro fan come loro hanno fatto emozionare lui.
1: A proposito di musica, nel 2019 nacque tutto da questa canzone, poi ci sono stati alti e bassi tra loro, ma pare che sia tutto risolto.
0: Tutto a po'. Marrakesh e lo

0: Il nuovo singolo di Eddie Brock si chiama Come quel giorno della settimana, apprezzatissimo da tanti, non da tutti, perché non è detto che nel fine settimana sia sempre un fine settimana libero, ma bel venerdì, perché di solito preannuncia due giorni di relax, di solito, sottolineo. Ma,
1: tra l'altro anche quest'ora preannuncia altre due ore di relax e compagnia con la nostra Francesca Mendola, che è appena arrivata in studio con noi.
2: Ciao, ciao Fra. Laura, ciao Edoardo. Ciao. Beh, visto che siamo in fase anche comunque di ponti, chi lo può fare, in realtà il venerdì sì, ma per alcuni anche il martedì,
1: sì,
2: che allungano e già si lanciano sul weekend, insomma è...
1: Ma perché noi pontifichiamo in questo weekend,
2: si ponteggia alla grande, sì. E quindi poi ci racconteranno gli amici, molti che sono in giro, tramite messaggio, poi li risentiremo quando torneranno il prossimo fine settimana.
1: Guarda, noi li abbiamo già scaldati, oggi è venuto uno scatafascio di messaggi fuori per le ultime due ore, quindi sono già pronti per le prossime due ore.
0: Grazie Max Pierucci, che è stato con noi alla regia, e grazie a Mara Bizzocco della redazione.

0: voglio.
1: Voglio, questo è il titolo della canzone di Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio, buona domenica pomeriggio anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19 con Max Pierucci in regia e Simone Bernardi in redazione. E da poco abbiamo salutato i nostri Laura ed Edoardo che ritornano il prossimo weekend come me del resto. Intanto come sta andando questa due giorni? Prima parlando con Laura e Edo, insomma, si diceva chi ha potuto fare un bel ponte, qualche giorno in più di relax, fateci sapere. Anzi, siete stati già bravissimi finora, perché con Edo e Laura stanno guardando quante foto, quanti messaggi. Continuate tranquillamente a raccontarci un po' questi giorni come stanno andando. Per quelli che ieri sul finale li abbiamo lasciati con un filo in questa sospensione eccetera, visto che abbiamo prima ascoltato la canzone di Marco Mengoni M&M, la scaletta di ieri, bravi a quelli che l'avevano colta, e terminava con quattro canzoni, due artiste e due artisti le cui iniziali erano proprio la M. E quest'oggi che cosa succederà? Io guardo Max Pierucci e se la ride, perché ieri tantissima creatività, ieri abbiamo inventato dei drink analcolici, insomma state con noi. 331 995 0095, anche perché abbiamo un sacco di musica e anche delle belle novità. Ci ascoltiamo Ambiguità così strafatta di coriandoli, che è il nuovo singolo delle Vibrazioni, che verrà presentato dal vivo nel corso del loro tour. Trovate il calendario su radioitalia.it. Le Vibrazioni.

deve basare sulla media dei voti degli ultimi 3 anni e basta un'insufficienza per non essere ammessi. Perciò i professori in tutti i modi cercano in queste settimane, insomma fino all'ultimo, di recuperare, di far recuperare le materie insufficienti con interrogazioni, con verifiche, e gli studenti hanno dichiarato che per sentirsi sicuri alla maturità, che dice, ma di che cosa avreste bisogno? E loro hanno detto in questa indagine una tabella di marcia che consenta almeno 4 ore di ripasso al giorno, e poi io penso, ma poi anche tutto il resto. Quindi insomma c'è pressione, fatemi sapere se in quale situazione vi trovate. In ogni caso, calma, un passo dopo l'altro, una pagina dopo l'altra, tutto si riesce a fare, però bisogna rimanere assolutamente calmi. La musica naturalmente un pochino aiuta, e potendo, perché no, poi qualche bel live, per esempio quello di Levante. Parliamo proprio di lei perché il 3 luglio Levante torna sul palco per il tour estivo dell'Amore Live 2026 e ce l'ascoltiamo con Sei Tu.

0: Sei tu, la canzone di Levante su Radio Italia, sono Musica Italiana.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: WWE European Summer Tour.

0: Young arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su livenation.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
6: Io!
5: E la multa dell'altro giorno?
6: Io!
5: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
6: Io!
5: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
6: Io!
7: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io!
8: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora!
9: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao, siamo le bambole di Pezza. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Porno, le bambole di Pezza su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, nel Lazio sulla statale 148 Pontina c'è stato un incidente con code a tratti tra l'incrocio via Decima Castel Porziano direzione Roma e l'incrocio Tor De Cenci in direzione via Cristoforo Colombo. In Lombardia statale 42 Tonale della Mendola tratto chiuso per incidente sull'incrocio Breno. In Calabria statale 106 Ionica corsia chiusa lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Sant'Anna e prima della stazione di Isola Capo Rizzuto direzione incrocio Taranto. In Toscana sulla statale 63 Valico del Cerreto rallentamenti perdita liquido sull'asfalto sull'incrocio Rometta statale 446 di Fos di Novo in direzione Gualtieri strada statale 62 della Cisa. In Lombardia, sulla statale 36, Lago di Como dello Spluga, corsia chiusa, veicolo in avaria sull'incrocio Bellano, direzione incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Sicilia, sulla statale 113 settentrionale Sicula, presenza di alberi sulla carreggiata presso l'incrocio di Finale, direzione incrocio Messina. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio, non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

si intitola Rum e Cioccolata, la canzone di Delia Fiat 131 su Radio Italia, solo musica italiana. E con questo suono naturalmente voi già vi sentite in vacanza, in spiaggia, al mare. E io ho anche la notizia che riguarda le bandiere verdi. Sono state annunciate le bandiere verdi 2026, cioè le 164 migliori spiagge per bambini, perciò si chiamano bandiere verdi. E a sceglierle sono stati pediatri italiani e stranieri, 153 si trovano in Italia, 5 in Europa, in Africa 6. E nel dettaglio, in testa alla classifica c'è la Calabria, che ha conquistato 22 bandiere verdi, seguita da Sicilia con 19, Sardegna 16. Le spiagge sono state selezionate in base a fondali bassi, acqua sicura, servizi per famiglie e presenza costante di operatori di salvataggio. Adesso ci rituffiamo nel Sanremo 2024, c'è Gali, Casa Mia.

0: La canzone di Gali, Casa mia, a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
14: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
16: Todis. Buongiorno convenienza.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: la canzone di Brescia, Dai che fai, su Radio Italia, solo musica italiana. E a proposito di canzoni e di titoli, anche ieri avevamo sviluppato un pochino l'argomento che il titolo di una canzone poi non sempre corrisponde al testo e poi ovviamente all'impatto emotivo che ha su ciascuno di noi, però delle volte le coincidenze sono veramente interessanti e curiose. Quello che è successo a Mr. Rain, che è perseguitato dai Lunedì, perché la sua ultima canzone si intitola Lunedì Nero, e proprio questa settimana purtroppo lui si è fatto male al pollice della mano ed è successo di lunedì, niente di grave, lui ha sdrammatizzato e ha subito scritto: vedete che nelle mie canzoni io dico la verità. Poi ha ringraziato i fan per il supporto. Lunedì Nero farà parte ovviamente della scaletta del tour teatrale che Mr. Rain porterà in tutta Italia il prossimo autunno, insieme ai brani del suo prossimo album, la cui data d'uscita non è ancora stata annunciata, chissà in quale giorno della settimana sarà. Se andate sul nostro sito radioitalia.it trovate il calendario completo del suo tour Mr. Rain Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita,

si intitola Paloma, Fred De Palma e Anitta su Radio Italia, solo musica italiana. E adesso una notizia che arriva da Bologna. A Bologna un gioco da tavolo è stato utilizzato per fare psicoterapia, per un esperimento. Il gioco in questione si chiama Dixit, basato su carte illustrate, stimola l'immaginazione e la fantasia, e l'obiettivo di ogni giocatore è fare indovinare agli altri la propria carta, fornendo un indizio, che è una parola o una frase. Mentre i cosiddetti pazienti giocano, gli psicoterapeuti li analizzano, raccolgono cioè informazioni utili su di loro ed elaborano diagnosi. Mi sembra un po' come quando, ecco, tu parli con una persona, con un tuo amico, una tua amica con cui c'è grande confidenza, e delle volte, insomma, bisogna cogliere anche da piccoli dettagli magari delle fragilità, delle debolezze, e quindi se si è davvero amici, ecco, fatelo anche voi, sappiate soprattutto ascoltare e individuare magari qualche piccola fragilità. Torniamo alla musica e lo facciamo con attenzione, attenzione, perché c'è anche una notizia, perché ci sono delle indiscrezioni che riguardano Eros Ramazzotti. Durante il matrimonio della figlia Aurora si terrà un concerto, ma noi ce l'ascoltiamo, Il mio giorno preferito.

Cavara, la canzone di Rama su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di eventi, beh, questo è veramente originale, particolare, poi chi è che non ama Marilyn Monroe? Hanno battuto il record, sono entrati nel Guinness dei primati perché hanno stabilito un nuovo primato per il raduno di sosia della diva. Sì, tutti erano vestiti, travestiti da Marilyn Monroe a Palm Springs in California, erano 1037, pensate che il precedente record era di solo 254, era stato stabilito in Australia, quindi 1037, evento organizzato per celebrare il centesimo compleanno della star, che era nata il primo giugno del 26. Il raduno, che si è svolto attorno alla sua celebre statua, che la statua si chiama Forever Marilyn ed è una scultura gigantesca, quasi 8 metri, e rappresenta Marilyn in una delle scene più famose della storia del cinema. Il film era Quando la moglie è in vacanza, lei passa sopra la grata della metropolitana di New York e l'aria le solleva il vestito. Allora bisognava iscriversi, poi braccialetto, QR code, proprio per contare esattamente in quanti si era, di tutte le età, di ogni provenienza, si sono radunati lì. E il kit Marilyn era vestito bianco con scollo all'americana e gonna plissettata classico suo, parrucca platino, quella ci voleva assolutamente, anche un calice da martini, e poi c'era lì pronto una squadra di parrucchieri e truccatori che ti completavano il look con rossetto e neo caratteristico. Insomma, battuto il record, a questo punto la sfida è aperta, perché secondo me 1037, ma secondo me si potrebbe battere, chissà, insomma vedremo. Poi quando sono questi personaggi comunque così iconici, famosi, che veramente con un abito e una parrucca sei un sosia, si può fare. C'è la canzone di Zucchero, questa è la sua Partigiano Reggiano.

Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, questo è il titolo della canzone di Nicola Filippucci su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, tantissimi messaggi, grazie mille, ci sono anche delle foto, devo salutare Roberto e Marisa. E poi a proposito di l'ultima canzone in scaletta, c'è Marica che voglio salutare. Posso dirti, Marica, senza aggiungere altro, che il tuo cantante è da quelle parti. Lei ti saluti dalla Sicilia. E poi salutiamo anche Davide, che oggi è di turno, a cui facciamo compagnia fino alla fine. E Davide, posso dirti che il cantante che tu mi hai scritto, vabbè, aspetta, magari non proprio il titolo, ma credo che ti sorprenderemo. E appunto lui dice che oggi è di turno e quindi finirà piuttosto tardi. Insomma, la musica, come sempre, cerchiamo di alleggerirvi un po' e di farvi compagnia.

0: Segno dei Pesci, la canzone di Antonello Venditti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Siamo qui Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso ci sono gli aggiornamenti traffico con il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, sulla statale 148 Pontina, incidente, code a tratti tra l'incrocio Pratica di Mare Torvaianica e l'incrocio Tor de' Cenci, direzione via Cristoforo Colombo, Roma. In Toscana, sulla statale 3 bis a Tiberina, alle 45 rallentamenti per veicolo in avaria sull'incrocio di Madonnuccia Poggiolino, direzione incrocio Ravenna. In Lombardia, sulla statale 36 Lago di Como dello Spluga, traffico intenso, code prima dell'incrocio Colico Trivio Fuente Sant'Agata, statale 38, e dopo l'incrocio di Bellano, direzione Monza, statale 527 Bustese. Nel Lazio, ritorniamo sulla statale 148 Pontina, incidente con code presso l'incrocio via Decima Castelporziano, direzione Roma, direzione via Cristoforo Colombo. In Lombardia, sulla statale 42 del Tonale della Mendola, tratto chiuso per incidente sull'incrocio Breno. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, corsia chiusa, lavori di manutenzione dopo Sant'Anna e prima dell'incrocio stazione di Isola Capo Rizzuto, direzione incrocio Taranto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: la canzone di Max Gazzè, La vita com'è, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Let's go! Da Maio Bordo scendo.

0: In campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mega World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.figc.it.
2: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

scoperta del mondo con i gelati Lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: tutto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

piace tanto Safe su Radio Italia, solo musica italiana. E come avete proprio sentito qui da noi, Safe ha aperto un bar nella sua città del cuore, che è Santa Margherita Ligure. Il locale si chiama Santissimo, come il nuovo album dell'artista, ed è un luogo di aggregazione dove si beve, si sta insieme, si scambiano due chiacchiere. E per Safe i bar sono significativi, infatti lui lo ha spiegato, lui stesso ha detto: sono un osservatorio privilegiato sul mondo, un punto di partenza e di ritorno, e inoltre fanno parte della quotidianità del cantante. E naturalmente ne approfittiamo per salutare tutti quelli che appunto gestiscono, si occupano di far star bene le persone che sono lì, con la musica in sottofondo, la prossima di Biagio Antonacci, You and Me.

0: La fantasia.
1: Già, è proprio con Jovanotti che si chiude Penso Positivo, questo suo brano tra i tantissimi, voglio dire. Grazie dei tanti vostri messaggi invece. Vi auguro una fantastica serata e una meravigliosa nuova settimana. Ci ritroviamo il prossimo weekend. Grazie a Simone Bernardi in redazione, a Max Pierucci in regia e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana alle 19:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Israele avanza nel sud del Libano, l'esercito conquista una roccaforte simbolo, Netanyahu la definisce una svolta, la Francia chiede una riunione d'urgenza dell'ONU. La guerra in Iran, Trump avrebbe inviato una proposta di accordi con termini più restrittivi, intesa solo se i nostri diritti saranno garantiti, la replica di Teheran. Raid ucraino sulle infrastrutture petrolifere russe, dopo Mosca anche l'AIEA accusa colpita la centrale di Zaporizhia per Crosetto, difficile l'ingresso di Kiev in Europa. Un minorenne alla guida di un'auto forza un posto di blocco e si schianta contro il guardrail. Morto un 16enne che era a bordo, la tragedia è avvenuta nel Foggiano. L'insegnante aggredito da un 12enne nel Trapanese, interviene Valditara. Nelle aule arrivano troppi coltelli, aumenteremo i metal detector nelle scuole, dice il ministro. I cavalli della parata per la festa della Repubblica in fuga perché spaventati dai botti a Roma. 4 feriti, denunciato l'agente che ha acceso i fuochi d'artificio. Il caro carburanti incide sul ponte del 2 giugno degli italiani che preferiscono ferie brevi e low cost. Traffico in aumento sulle strade per le località marine e le città d'arte. MotoGP, trionfo azzurro al Mugello con la vittoria di Bezzecchi. A Roland Garros, avanti Cobolli, Berrettini e Arnaldi, ai quarti nel doppio Bolelli, Vavassori.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani, nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. In giornata temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico del paese. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio Montieri.
5: Buona domenica sera a tutti
6: e benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi Savi Montieri CC e salutiamo in regia Max

0: Pierucci, ciao Max.
1: Ciao Max, buonasera Cicci,
2: buonasera, buona domenica anche a voi, grazie. E anche questa sera siamo già pronti per riascoltare i personaggi che ci vengono a trovare durante la settimana.
1: Sì, nelle buone nuove del mattino che vanno in onda come sempre da lunedì a venerdì dalle 7 alle 9
0: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: al Quirinale è stata presentata la nuova creatura completamente elettrica di casa Ferrari, ovvero la Ferrari Luce.
1: All'evento era presente anche il presidente Mattarella, che ha incontrato i vertici della casa di Maranello ed è poi salito sull'auto. A noi piacerebbe sapere a questo punto quali sono state le sensazioni del presidente. Max, proviamo a vedere se ci risponde.
2: Ma che volentieri, dici? Volentieri, presidente.
3: Cari italiane e cari italiani, sono stato molto contento di provare questa nuova macchina della Ferrari. Pensate, una macchina completamente elettrica, silenziosa, emette solo un leggero sibilo. Praticamente è una macchinina degli autoscontri che però può andare dove vuole.
1: Ma no, presidente, sarà un po' meglio di un autoscontro.
3: Beh, insomma, con l'autoscontro se fai un incidente non succede nulla. Con questa appena graffi un paraurti sono 12.000 euro di danni. Quando l'ho provata avevo paura di colpire i vasi del Quirinale.
1: Ma perché, presidente, l'ha guidata?
3: Ma certo, anzi, vi svelo un segreto. Appena salito sulla Ferrari ho preso e sono scappato. Adesso sono qua all'autogrill di Prenestina Ovest insieme ai miei corazzieri dentro alla Ferrari Luce.
1: Ma no, presidente, ma ha rubato la Ferrari Luce. No.
3: È che questa macchina è troppo piccola per starci dentro con due corazzieri. Ci siamo incastrati, non riusciamo ad uscire. Chiamate Ugo, il mio assistente. No, Ugo. Ditegli di chiamare l'ACI, che sono socio dal 54.
1: Ma scusi, presidente, non potrebbe semplicemente ritornare al Quirinale?
3: Non posso tornare indietro, la devo consegnare al suo legittimo proprietario.
2: E chi sarebbe? Scusi,
3: il signore degli autoscontri.
4: Disco Italia. Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani.

innocenti, posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non

0: Sono Alice da Vergiate. Un bacio a tutti.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.

0: Zio.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
0: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera, ben ritrovati da Alberto Alfano. Nel Lazio, statale 148 Pontina, incidente sull'incrocio via Decima Castel Porziano, direzione incrocio via Cristoforo Colombo. Piemonte, statale 33 del Sempione, traffico rallentato, incidente sull'incrocio Migiandrone, direzione rotatoria Milano, Cascina Merlata Fiera, via Gallarate. Torniamo nel Lazio sulla statale 148 Pontina, dove il traffico è intenso con rallentamenti tra l'incrocio Pratica di Mare Torvaianica e l'incrocio via Decima Castelporziano, direzione via Cristoforo Colombo, Roma Eur. In Lombardia, statale 42 del Tonale della Mendola, c'è tratto chiuso per incidente sull'incrocio Breno. Campania, statale 18 Tirreno Inferiore, rallentamenti presso l'incrocio Policastro-Bussentino, strada statale 562. Lombardia, statale 36 Lago di Como e dello Spluga, il traffico è intenso, vi segnalo delle code prima dell'incrocio Colico Trivio Fuentes Sant'Agata, statale 38, e dopo Bellano, direzione incrocio Monza, statale 527 Bustese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: E sempre nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana. Anche questa sera con noi c'è Roberto.
1: Eccomi qua, buonasera a tutti, buona domenica sera a tutti. Ho una frase di Michael Ende che dice: siamo andati così avanti in questi anni che ora dobbiamo fermarci per consentire alle nostre anime di raggiungerci.
2: Ditemi che non sto sognando.
3: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
2: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
9: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
15: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
16: Quanti anni hai?
15: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

0: Sappiamo che Antonio Cassano non ha mai avuto problemi a dire quello che pensa.
1: No.
0: E infatti a Viva il Football, la trasmissione che conduce insieme a Lele Adani, Nicola Ventola, l'ex bomber pugliese ha fatto una serie di dichiarazioni a dir poco esuberanti.
1: Sì, ha detto di essere stato meglio di Totti, di Del Piero e addirittura di Roberto Baggio. A questo punto, Max, io, se sei d'accordo, gli telefonerei per sapere se ha detto veramente queste cose.
2: Ha anche citato Leonardo da Vinci, eh?
3: Chi è Leonardo da Vinci? Voglio? Dove gioca? Dove ha giocato?
1: Ma come?
3: Non è un giocatore.
1: Ciao Antonio.
3: Comunque le ho dette, sì. Me lo devo confessare, ho detto pur che sono meglio di Beckenbauer, Pelé e Cruyff. Ma mi spingo ancora più in là, da do. Antonio Cassano è stato più forte pur dei due giocatori giapponesi, quelli là come si chiamano, Holly e Benji.
2: Ma no, quelli erano cartoni animati.
3: Guarda che io col pallone riuscivo a fare tutto.
1: Sì.
3: Pensi che il prete da piccolo mi faceva aggiustare l'ora del campanile con le pallonate. Poi sono diventato sempre più preciso e ho iniziato a aggiustare pure gli orologi da polso.
1: No, addirittura.
3: Ero così preciso col pallone che mi chiamavano nei vicoli dei Bari per ammazzare i topi. Guagliò. Una volta ho evitato che una vecchietta finisse sotto a un camion perché l'ho spostata all'ultimo momento con una pallonata da 30 metri.
1: Le hai salvato la vita.
3: No, purtroppo la pallonata è stata troppo forte, non ce l'ha fatta.
2: Ma no, poverino, dai.
1: Vabbè, senti Antonio, ma a questo punto ci dovresti dire anche se ci sono dei giocatori che invece pensi siano più forti di te.
3: Ma guarda, se devo dirtene uno, aspetta, come no, Jannik Sinner.
1: Ma che c'entra? Ma Sinner gioca a tennis.
3: Ah, gioca a tennis?
1: Sì.
3: E allora nessuno, guagliò, dai. Ma scusate un attimo, però toglietemi una curiosità.
1: Sì.
3: Ma alla fine il Napoli l'ha preso il nuovo allenatore italiano?
1: No. No.
3: E chi ha preso?
1: Allegri.
3: Chi ha preso?
1: Allegri.
3: Ci sta a fare Aurelio. L'anno prossimo invece del fan da calcio a Napoli fate niente calcio, voglio.
4: Ditemi che non sto sognando. Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia. Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
5: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Cici, mi passi l'orologio che
1: la orologia,
0: vedo che ore sono, grazie.
1: Ecco qua.
0: Oh, a Radio Italia solo musica italiana, sono le 20.
1: Basta.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: mondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
1: Un thriller emozionante.
3: Scordatelo, ho chiuso.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Sempre al tuo fianco.
8: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: proviamo a collegarci con Parigi. Dovrebbe esserci Yannick Sinner. No,
1: che succede?
0: Questa musica quando perde
1: mi ricorda qualcosa.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. No, Yannick, no.
2: Ciao Etienne, ciao Antonio, ciao Ambren.
0: Vabbè,
2: ciao.
0: Può succedere, dai.
1: Ciao Yannick.
2: Persen.
0: Lo so,
2: abbiamo
0: visto ma contro succede. Uno dei sette nani, poi sì. Serundolo.
1: Dai, vabbè, dai.
2: Comunque, complimenti a lui.
0: Sì.
2: Complimenti a lui che non ha infierito alla fine.
0: No.
2: Comunque era dalla notte prima che stavo male, no?
0: Sì, che è successo?
2: Forse perché ho mangiato l'escargot.
0: No. Vabbè, non è che facciano male per le...
1: infatti.
2: Sì, ma col guscio.
1: No, col guscio. Ma come col guscio?
0: Ma dai,
1: ma non si fa.
0: Mi sono rimaste sullo stomaco.
2: Sì, si sono ricomposte e continuavano a salire e scendere.
0: No.
2: Poi delle omelette con la senape.
1: Tutte cose un po' pesantucce.
2: Sì, che poi la senape va bene anche col bolliten. Infatti ero bolliten.
0: È successo. Poi è successo. Sì, va bene. Yannick, ci dispiace.
2: Adesso fortunatamente il prossimo torneo sarà in un posto fresco.
1: Dove?
0: È dove?
2: In Antartide.
0: No, ma non è vero. Vabbè, ma no. Beh, allora possiamo augurarti in bocca allo Yeten.
2: Viva lo Yeten.
0: Ciao Yannick.

0: il meglio delle buone nuove Radio Italia.
1: È la radio che ci fa cantare.
0: Come hanno cantato loro, Serena ed Eleonora.
2: Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il tuo nome mi spieghi qual è? Io volevo incontrarti da sola, semmai, perché lui... Lui chi è? Lui chi è? È difficile parlarlo con te. Solo!
3: Ciao da Serena Eleonora, provincia di Verona.
4: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
5: Sono arrivati Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
6: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
7: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta, adoro.
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
14: Ditemi che non sto sognando.
15: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
16: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
17: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
18: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
19: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.

0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: La regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Bresh. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: parliamo di panchine. Parliamo di panchine.
1: C'è un valzer delle panchine pazzesco.
0: Direi proprio
1: allora,
0: di sì.
1: Sembrerebbe che Sarri si stia accordando con l'Atalanta.
2: E
1: non è ancora niente di
2: ufficiale. Le cose sono un po' sì.
1: Grosso con la Fiorentina.
0: E questa non mi viene ancora grossa. No. Grosso con la Fiorentina. E
1: Napoli si è ancora indecisi tra Allegri e
0: Italiano. Perché gli agenti di Italiano sono andati a parlare con De Laurentiis.
1: C'è tutto un giro di panchine pazzesco.
0: Però De Laurentiis è indeciso appunto fra Italiano e Allegri, perché Allegri lo ha già chiamato e lo stima da anni. Per cui ma
1: vedremo. Ma. Mentre alla Lazio pare stia arrivando l'ex commissario tecnico della nazionale Gennaro Gattuso.
0: A questo punto, Max,
3: dimmi,
0: che ne dici? Proviamo a chiamare Gattuso, vediamo cosa ci racconta lui.
3: Magari starà ballando appunto il valzer delle panchine.
0: Buongiorno Ringhio.
4: Io non ballo, io bollo.
0: No.
4: Fece nocauro, fece. Un attimo, scusate un attimo. Allora,
0: che fa?
4: 4-3-1-2. Aspetta un attimo. 4-1-3-2. Aspetta. 4-2-1-3.
0: Mister, ma che fai? Già le prese con gli schemi con cui farà giocare la Lazio?
4: Ma quale schema? Sono arrivato a Roma in albergo, ma non ricordo più la combinazione tra la valigia, mannaggia lo demonio. Ecco. 1-2-3-4, aperta.
0: Vabbè, ma 1-2-3-4 sarà la combinazione di base che mettono nelle valigie nuove.
4: Sì, ma almeno è facile da ricordare.
3: Ma non mi sembra abbia funzionato molto.
0: Quindi Ringhio, se sei già a Roma vuol dire che è tutto confermato, allenerai la Lazio.
4: Ma sì, ho avuto questo incontro con il presidente Loteto. Finalmente dopo 9 ore abbiamo trovato l'accordo.
3: 9 ore?
0: È stata una trattativa lunga. Non eravate d'accordo sull'ingaggio?
4: No, trovare l'accordo per l'ingaggio ci abbiamo messo 10 minuti. Le altre 8 ore e 50 minuti le ho passate a aspettare che Loteto si svegliasse.
0: No, no.
4: E chi lo dorme sempre, insomma. Ogni volta che diceva una cifra lui si addormentava all'improvviso, ma non è lo demonio. E come se non bastasse, ho dovuto pure pagargli la cena a Loteto.
3: Beh, no, dai, cosa dici?
0: Senti, Ringhio, si parla di un contratto da 1,5 milioni. Ci sta che gli paghi la cena?
4: Ma no, gli ho pagata perché appena un cameriere ha detto la cifra del conto, guarda caso Loteto è crollato con la testa sulla cassa, mannello demonio.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: e nel meglio delle buone nuove a Radio Italia sulla musica italiana. Con noi c'è sempre Roberto, che piacere.
1: Un attimo, sto cercando qui nell'archivio. Allora,
0: aspetta, è lì,
1: allora,
0: devi aprire.
1: Einstein, questo qui.
0: Quello, no, cos'è quello?
1: Questo è Hermann Hesse. No. Sì. Aspetta un attimo.
0: Lì, forse questo. Sì.
1: È Shakespeare.
0: Sì.
1: No, aspetta. No. Nietzsche.
0: Ah, va bene,
1: Nietzsche,
0: va benissimo.
1: Che dice?
0: Scegli tu.
1: Sì. Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su LiveNation.it.

0: C'è una notizia che arriva dall'Inghilterra, sì? Si tratta di Re Carlo III d'Inghilterra, ha dato il via libera ad un progetto molto particolare.
1: Cioè?
0: Una pillola anticoncezionale pensata per gli scoiattoli grigi. L'obiettivo è limitare la crescita di questa specie invasiva e proteggere invece gli scoiattoli rossi, che sono autoctoni.
1: Autoctoni sono nati e cresciuti
0: nel
1: Regno Unito
0: e da anni rischiano di sparire.
1: Sì, allora proviamo
0: a collegarci, che forse è meglio. Vediamo, sì. Ci colleghiamo con Matteo Renzi. Ciao Matteo, naturalmente sei in Inghilterra.
2: Sì, eccoci qua. Ciao bestiacce, ciao Luca e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Sono a Londra.
0: Quindi?
2: Re Carlo.
0: Re Carlo.
3: Vi piace come mi sono vestito?
2: Sembri Doraemon rosso.
3: Bellissimo. Vestito mi sono travestito
0: da
3: scoiattolo rosso.
0: Bellissimo.
2: un po' grosso per essere uno scoiattolo.
0: Sì.
3: Eh sì, perché mi piacciono gli scoiattoli rossi, adoro questi gli animaletti.
0: Sembra un po' il Gabibbo.
3: Insieme agli scienziati inglesi stiamo sperimentando questo sistema curioso, sì, studiato nei minimi dettagli. Attraverso una crema alle nocciole noi propiniamo una pillola anticoncezionale a questi scoiattoli grigi.
0: Scusi, Sua Maestà, ma come si fa a sapere che questa pillola anticoncezionale la mangeranno solo gli scoiattoli gli scoiattoli grigi e non quelli rossi?
3: Perché gli scoiattoli rossi li abbiamo tutti chiusi all'interno di motel.
0: No!
3: Abbiamo costruito dei piccoli motel per scoiattoli rossi per incentivare la riproduzione e all'ingresso di ogni motel ci sarà una guardia reale, no, che controllerà i documenti degli scoiattoli, perché è già successo, sì, che qualche scoiattolo grigio non autoctono si colorasse di rosso e si intrufolasse in modo furtivo.
0: Non c'è privacy qui, però.
3: Più che scoiattoli grigi, questi sembrano dei mandrilli.
0: No, ma no.
3: Le scimmie bonobo a confronto sembrano dei bigotti. Basta con questi scoiattoli grigi, basta.

0: ci dobbiamo salutare.
1: Salutiamo e ringraziamo Max Pierucci in regia.
0: Grazie Max.
1: Ma anche per la collaborazione alle gag insieme a Daniele Ceva. Arrivederci.
0: Grazie, Daniele.
2: Arrivederci cari piccolini, a risentirci a domani. Vi eravate dimenticati, no? Perché noi domani ci siamo, domani mattina.
1: Ma noi ci siamo, anche se ci c'è siamo. Il ponte, la festa, insomma,
0: il ponte per noi
1: della Repubblica.
0: Lo fa solo il dentista, noi ci siamo, ci siamo.
1: E anzi, mi raccomando, ricordatevi di puntare come sempre la sveglia alle 7.
0: Assolutamente.
1: 7 del mattino. Ciao!
0: Ciao!
3: Il meglio di Buone Nuove, anche di sera, con Savi e Montieri, vi dà appuntamento a sabato prossimo, dalle 7 alle 9.
4: Uè, voglio, a Radio Italia solo musica italiana, solo le 21.02. Adios!

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'esercito di Israele avanza ancora nel sud del Libano, conquistata la roccaforte simbolo di Beaufort. Netanyahu parla di svolta, spunta l'ipotesi di una nuova tregua. Prosegue lo stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran, pronta una controproposta americana con termini più restrittivi, ma Teheran avverte intesa solo con garanzie sui nostri diritti. L'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica conferma la centrale di Zaporizhzhia è stata colpita da un drone. Accuse incrociate tra Russia e Ucraini. Secondo Crosetto l'ingresso di Kiev in Europa è difficile. Tragedia nel Foggiano. Un minorenne alla guida di un'auto forza un posto di blocco e si schianta contro il guardrail. Muore un 17enne che era a bordo. Bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, cronista vicentino che racconta le vicende di Caivano. Solidarietà dal Presidente del Consiglio Meloni e da tutto il mondo politico. Accuse di caporalato nel cantiere del consolato degli Stati Uniti a Milano. Manager turco fermato all'aeroporto di Bergamo mentre tentava di fuggire a Istanbul. Allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari. Ricoverato in ospedale un paziente congolese rientrato dal suo paese. Per il Ministero della Salute il rischio del nostro paese resta basso. MotoGP, trionfo di Bezzecchi al Mugello. Il Roland Garros parla italiano. Cobolli, Berrettini e Arnaldi in campo domani negli ottavi. Ai quarti nel doppio Bolelli-Vavassori.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao a tutti, sono Emma e mando un grande abbraccio e mille baci a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con un

0: weekend freschissimo. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Meglio di no.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

cattivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: più.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami. Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
11: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: e dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io.
5: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
6: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani, nubi sparse e irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico del paese. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con la Radio Italia, solo musica italiana.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti, sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone, compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.

0: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.